0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Io resto italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena.

0: di Halloween party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di su da me.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Ti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore up. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta.

RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma come fai?

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Z.

0: completa.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova, nuovissima puntata del Buongiorno, Buongiorno Z con Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la giornata con il piede giusto, quindi quello sinistro. Potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, gratuita e ricca di contenuti esclusivi. Si chiama RTL 105 Play e dovreste averla tutti quanti sul vostro smartphone. Che cosa ci troverete sopra? Allora, intanto la diretta, sempre 24 ore su 24, la vostra musica preferita, le interviste con gli artisti che vi piacciono di più e una sezione molto particolare che si chiama Special Encounters, in cui potreste vincere dei biglietti per delle esperienze esclusive. Ho poche promesse da farvi, tra cui il mio buon umore, le mie mille personalità e ovviamente tutta la musica del presente, tutta la musica del futuro. Iniziamo.

Apri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goia, sono le 7:04 su Radio Z e tutto va bene. Con Carolina Rossi Pettinelli, raccontatemi subito come state iniziando la vostra giornata e qual è la prima cosa che avete fatto questa mattina. Io vi leggo tutti al 335 30 10 25. La ragazza che sta arrivando è una grande amica di Gracie Abrams. Pensate che hanno iniziato insieme a scrivere nella cameretta i primi brani e ora è viralissima. Il brano si chiama Sue Me, lei Old Newport.

bisogna dire mai, mai e sempre. Tedua, sono le 7-9 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli e tutte quelle cose che al 335 30 10 25 mi potete raccontare, che avete detto guarda io questa cosa non la farò mai e poi l'avete fatta e magari vi è piaciuta oppure vi siete confermati che non vi è piaciuta affatto. Perché io sono molto contraria a questi mai, a questi sempre, perché la vita mi ha sorpreso, non farò mai questa cosa, e invece poi la provi e magari ti piace. Io per esempio sono sicura che non avrò mai a che fare con una lumaca. Voi direte perché una lumaca? Io sono terrorizzata dalle chiocciole e dalle lumache. Ecco, uno potrebbe dire no mai, io non mi innamorerò, e poi ci casca.

0: in giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: Ciao Mia e Cristi e la viralissima Non mi innamorerò. Sono le 7:12 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli. Parliamo di mai, parliamo di sempre. Mi avete scritto: la cosa che ho detto mai farò è stato un viaggio con degli sconosciuti ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Poi l'Islanda, spettacolare. Un saluto a Francesco. Ecco, io ho detto mai viaggerò da sola. Ho messo le mie ciappette su un bellissimo aereo per New York ed è stato il viaggio che mi ha cambiato la vita. Cioè, safe.
3: Che bello!

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

milione di notti che finiscono con un milione di mattine. Mister Rene e Clara, sono le 7:18 su Radio Z. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti da Carolina Rossi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9. Sto leggendo tutti i vostri mai. Adesso vi chiedo un po' di per sempre al 335 30 10 25. C'è una cosa che vi piace così tanto, che vorreste fare sempre? Non lo so, leggere il vostro libro preferito prima di andare a dormire perché vi rilassa, piuttosto che la doccia calda la mattina o la doccia calda di sera, quella cosa che volete fare sempre. Io vi leggo, c'è ultimo tutto.

0: detto ultimo, sono le 7:22 su Radio Z e ultimo l'ha spiegato a più riprese. Dopo il grandissimo concerto di Tor Vergata con 250.000 paganti, è tornato a casa e con quella sensazione di post concerto ha scritto questo brano, perché tutti potrebbero immaginare, beh, tu hai tutto, sì, ma si può avere tutto e sentire comunque freddo. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Cutta insieme a Takagi Ketra. Oroscopo, sono le 7:29 su Radio Z e voi al 335 30 10 25, parlate con me di mai e per sempre. Ciao Radio Z, una cosa che farei sempre e per sempre è scrivere, cantare e suonare il pianoforte. Sono le cose che mi fanno stare meglio di tutto, sono come la mia medicina. Ecco, chiunque abbia un'attitudine per la musica in assoluto, secondo me è difficile smettere, è una cosa che fa proprio parte del DNA, è un'espressione artistica necessaria. A un certo punto mi succede qualcosa, ne devo scrivere, ne devo... è molto bella, è una cosa che ho sempre invidiato, anche se non si invidia niente a nessuno, lo sostengo sempre. 335 30 10 25, qual è la cosa che fareste sempre per sempre, che vi piace tanto? Max Pezzali e le sue ali.

0: Coco Chanel, Gaia, sono le 7.36 su Radio Z, buongiorno, buongiorno a tutti. C'era una famosissima attrice che diceva: io non posso andare a dormire senza le mie due gocce di profumo, era appunto Coco Chanel. C'è la pubblicità e torniamo subito da voi.
1: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%, TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro, offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io vesto italiano.
5: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Le 7.39 su Radio Z, e leggevo proprio adesso sul Daily Mail che Milo Manheim, che voi direte chi è, molto famoso negli States ed è un attore, uno dei protagonisti di Disney Channel, che interpreterà nel prossimo live action Disney di Rapunzel il personaggio di Finn, che è stato adesso preso nel cast di Serendipity. Ma voi ve lo ricordate il film d'amore, quello uscito nel periodo di Natale con John Cusack? Ecco, fanno un reboot, lo fanno un'altra volta. Volevo capire con voi, vi piacciono questi film che rifanno a distanza di anni, perché ci sono tanto piaciuti e funzionano ad Hollywood? Io sono mie 335 3025.

uno squadrone per Shine. Guardate quanti sono: Hegel, David Guetta, French Montana, Adrian Martin. Shine, sono le 7:41 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e tutti quei film che rifanno, perché adesso ancora il reboot di Serendipity ci sarà. Vogliono rifare di nuovo Come la farsi lasciare in 10 giorni. Perché continuano a fare e rifare i film ad Hollywood? Me l'avete scritto voi al 335 30 10 25. Li rifanno perché ormai non ci sono più idee, secondo me. Questa potrebbe essere una possibilità, o comunque l'industria cinematografica statunitense era sempre basata sul profitto, non devo insegnarvelo io, per cui ha funzionato, la gente ancora lo vuole, rifacciamolo. Il problema è che molto spesso il risultato è deludente. Io per esempio sono terrorizzata dall'uscita della serie di Harry Potter per HBO il 25 dicembre, perché penso: mamma mia, se poi me la sbagliano e se i protagonisti non sono bravi, guardate che lì è un disastro. Francesca

0: piazza, buio davanti. Sono le 7.48 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e voi al 335 30 10 25, che non siete proprio sicuri di questi reboot, perché effettivamente i film che abbiamo amato tanto, le serie che abbiamo amato tanto, hanno una loro bellezza, hanno la loro originalità. È vero che avremmo voglia di continuare a vederle e rivederle all'infinito, però quando ci propongono lo stesso prodotto in un'altra versione può diventare molto più complicato affezionarci, se oppure abbiamo delle aspettative molto alte. Pensate al Diavolo Veste Prada, ecco, l'hanno disturbato dopo tanti anni e la critica e parte del pubblico non sono stati per niente felici. È un rischio, vogliamo di più e poi dopo Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia insieme a Brescia, serenamente, sono le 7.51 su Radio Z e saluto Riccardino Rick dalla Pontina che mi ha fatto molto ridere, altro che sequel e triquel, perché effettivamente è così, dopo un po' conta anche il primo prodotto, il prodotto originale. Ma ripeto, quando un lavoro ci viene così bene, non per forza dobbiamo dargli un seguito, ecco, possiamo semplicemente godercelo e vederlo all'infinito. Fate come me, che ho visto Il matrimonio del mio migliore amico, credo 87 volte, Sister Act 144, sono sempre bellissimi, ma non voglio che siano toccati. Prendiamo a Danzeria con Madonna.

0: siete lì seduti a un bar, guardate la persona di fronte a voi, è straordinaria, probabilmente ha delle cose da dire, o forse non è nemmeno straordinaria, vi piace, però non è quella di prima e questa cosa non vi va proprio giù, la sentite addosso e le immagini tornano, succede, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e quegli appuntamenti un po' particolari in cui piuttosto che guardare avanti ci si guarda dentro e si guarda indietro, perché non è sempre facile muoversi da una persona a un'altra, non è sempre facile scrollarsi di dosso quella sensazione che qualcosa non c'è più e che un po' la rivorremmo, un po' è giusto averla lasciata andare. Ecco, su questo adesso possiamo tutti quanti piangere insieme. C'è un po' di pubblicità e torniamo subito, prometto, con il buon umore.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Buongiorno, sono le 8.

Giovanotti per la prima volta insieme a Samurai J, Le foglie di te. Sono le 8 e 3 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e mi piace molto l'idea delle foglie di te. Non lo so, è una descrizione particolare, probabilmente un complimento che si può fare. Sai, vorrei tanto le foglie di te. Non so se mi funziona, devo capire come utilizzarlo. C'è un pezzo d'amore, anzi d'amorissimo, si chiama Still e loro sono Bruno Mars e Karol G.

Sigali Paprika, sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e quei sapori del mondo con cui io purtroppo ho un pessimo rapporto. Quando vado all'estero, infatti, dopo 2-3 giorni che cerco di mangiare la cucina locale, faccio anche una ricerca e dico quali sono i piatti tipici, che cosa devo assaggiare, alla fine cerco ristoranti italiani, sono veramente una persona orribile. E invece viaggio con persone che sono disposte ad assaggiare tutto, dagli insetti, non lo so, a un pezzo di plastica fritto, mangiano qualsiasi cosa. C'è un piatto in un viaggio che vi ricordate che invece vi ha sorpreso positivamente dicendo ho mangiato questa cosa in quel posto, mamma mia che buona? 335 30 10 25, vi leggo.

Marrakesh insieme a quei casini, sono le 8:13 su Radio Z e mamma mia, un po' di casino nella vita serve sempre e anche un po' di sapori nuovi, magari speziati, diversi da quello che siamo abituati a mangiare normalmente. Ve l'ho chiesto al 335 30 10 25 qual è quel piatto di quel posto là che vi è piaciuto da morire, ve lo portate dietro, lo vorreste mangiare ancora e ancora. Voglio sentire di culture diverse al 335 30 10 25.

0: Marina Chiediughi, sono le 8:19 su Radio Z con i piatti strani, quelli tipici che avete provato in giro per il mondo. Beatrice da Milano mi scrive: il pad thai in un villaggio a sud della Thailandia, mangiato in un baracchino sulla strada a conduzione familiare, sublime. Vedete, per esempio, a me una cosa che ha stupito molto è il vietnamita a New York. Andai con un ragazzo, ci sedemmo, mi disse: guarda, tu non hai mai mangiato il vietnamita? Ho detto: guarda, no, sinceramente neanche lo voglio provare. Oh, invece vi assicuro, un cibo straordinario, mi è piaciuto da morire, però poi l'ho riprovato a Roma e non è la stessa cosa. A New York lo fanno meglio. Continuo a leggervi, c'è la nuova di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

Marco Mengoni, giornate perse, i vostri piatti al 335 30 10 25. Mi ha fatto molto ridere Angela da Palermo che mi ha scritto: non ce l'ho fatta a non scrivervi, si è trasferito al piano terra del mio palazzo una famiglia del Bangladesh che cucina tutti i giorni curry e aglio. Aiuto, curry e aglio è tosta, soprattutto a certe ore del giorno, una tragedia. Harry Styles, Dance No More.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:29 su Radio Z e parlavamo di cibi che provengono dal mondo, che ci piacciono tanto e che non riusciamo neanche a replicare in Italia. Mi scrivete: buongiorno Z, sono Massimo. Nel 1985 ero a Lampedusa per lavoro. C'era un cuoco tunisino che mi fece assaggiare per la prima volta il couscous con pollo e frutti di mare. Dopo 40 anni ancora lo ricordo, buonissimo. I sapori, quando sono straordinari, si scolpiscono nella memoria. Lo fanno davvero. Io ancora parlo di quel famoso, di quella famosa cena vietnamita. Ancora Sofia ci scrive: ciao, io ho mangiato il moussaka in Grecia ed è veramente buono, forse perché adoro le melanzane. Buona giornata e grazie della compagnia. Ciao, come la capisco. Angela, una mia amica, ci ha sotto una famiglia indiana e quando vado a casa sua ha quel sapore buonissimo che invece mi piace tanto di curry. Vedete, gli stessi, tra l'altro, gli stessi cibi possono avere delle sensazioni e provocare delle sensazioni completamente diverse in ognuno di noi. Ascoltiamo le previsioni del tempo e torniamo con tanta buona musica.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì, con una classica ottobrata sull'Italia, almeno fino al weekend e fino a sabato ritroveremo generale stabilità.

Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, ampio soleggiamento con temperature del pomeriggio gradevoli, massime che raggiungeranno mediamente i 20-25 gradi. Venti forti da segnalare sulla Puglia con mari qui agitati. I dettagli su Trevi Meteo.

0: The Colors, pronto come va? Sono le 8.37 su Radio Z. Hai visto la leggenda al 335-30-10-25? Piatti dal mondo, piatti incredibili, piatti che non riuscite a dimenticarvi perché i sapori sono importanti. Pubblicità e torniamo da voi.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Outlet Sofà.it, con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
0: Le 8.41 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Questi piatti dal mondo pazzeschi, mi avete messo una curiosità assoluta, adesso voglio andare ovunque. Per esempio, in viaggio di nozze la signora ha mangiato la

zuppa di piragna. Non c'erano proprio piragna a mollo, come mi hai raccontato, però era molto buono e c'era del pomodoro. Sono dei sapori particolari. Pensate, in Brasile, guardavo un documentario l'altro giorno, mangiano i coccodrilli. Io la trovo una cosa terribile, anche perché ho fatto un giro nel bayou vicino ai pressi di New Orleans, e per me ormai sono degli amichetti. Però ci sono delle cose strane da mangiare per il mondo, strane davvero. Ciao Annalisa.

Annalisa, amica con Madame, sono le 8.45 su Radio Z. Ragazzi, a furia di parlare di cibo mi è venuta una fame pazzesca. Allora, non posso andare a New York a mangiare il vietnamita, non posso mangiare, come dice Patrick, il croque monsieur a Parigi, però posso andare alla macchinetta e prendere una meravigliosa merendina al sapore di risentimento.

un po' di sogno americano ce l'ho anch'io. Arti 5 su Radio Z, sono le 8:51 minuti e a proposito di cucina internazionale, di cose che mangiamo in giro per il mondo, c'è una roba che mi manda fuori di testa, non so se siete d'accordo con me, ma sono le classifiche sulle migliori cucine al mondo. Ci sono dei momenti, lo so, 2022-2024, in cui qualcuno si è permesso, non so chi, vorrei parlarci personalmente e fargli assaggiare un paio di cose di nonna, di dire che la cucina italiana non è la migliore al mondo. Possiamo mettere la francese tutta imbottonata di panna e cose burrose, burro sempre sacrosanto, però possiamo farci superare, oppure addirittura c'è chi dice che la cucina orientale può... Io non sono d'accordo, ragazzi, la cucina italiana, poi tutto il resto, poi ci mangiamo di tutto, però la cucina italiana, patrimonio universale, smiley.

0: niente.
1: Quanto romanticismo, Giorgia Parafulmini. Sono le 8:58 su Radio Z. Il tempo passa quando ci si diverte. Grazie per essere stati insieme dalle 7 alle 9. Io adesso consegno il microfono al nostro direttorissimo Luigi Provenzani. Lui sa tutto. Questa è una promessa che vi faccio. Gli scrivete al 335 30 10 25 nel suo Turbo Z. Lui vi chiarisce tutto dalle vostre, non lo so, esperienze sentimentali, dubbi sulla vita, sulla scienza, sulle cose del mondo. Tutti perché che volete, c'è Provenzani. Io torno domani alle 7, se Dio vuole, e lo vorrete anche voi. A domani.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Sono quasi le 9, buongiorno!
7: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Turbo Z. Buongiorno, è mercoledì, è il 14 di ottobre, inizia Turbo Z con il grande tifo di Carolina Rossi Pettinelli, è nello studio di Radio Z, ragazzi, lo studio romano di Radio Z che vi dà la sveglia proprio con lei, con Buongiorno Z. E la carica deve andare avanti, mi raccomando, in queste due ore e lungo tutta la giornata. Io sono Luigi Provenzani e voi siete carichissimi, grazie anche un po' a Carolina, al 335 30 10 25 e di nuovo grande carica. Bisognerebbe vivere tutto con questo entusiasmo, immagini, sarebbe una roba che sì, a un certo punto poi ti fermano e ti dicono ok, forse c'è qualche problema, facciamo una visitina, ma quello è un altro discorso, se uno lo fa tutti i giorni della sua vita e tutte le ore della sua vita, però bisogna essere felici, è un bel messaggio, no? Assolutamente sì. E allora noi ci mettiamo la musica e come sempre lo facciamo totalmente gratis, lo facciamo anche in TV al 266, c'è Sfera e Basta con Lontano, si parte.
8: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Primo singolo estratto dal nuovo album di Sfera Ebbasta, parliamo di Lontano, con un bellissimo video girato anche al Cenacolo che abbiamo visto in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky, qui su Radio Z in Turbo Z. Io sono Luigi Provenzani e aspetto anche i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25. Come va questo mercoledì mattina? È partito bene? C'è qualche festività, magari qualcosa particolare? Another con Emily Warren, questa è Silver Lines. We'll be right back.

0: Black Nirvana, c'è Elodie su Radio Z alle 9:11 minuti. Allora, non è partito bene proprio per tutti questo mercoledì mattina. Per la nostra amica Alessandra dice: no Luigi, non è partito bene, c'è sempre traffico. La giornata è bella, però c'è sempre traffico. Ci manda anche lo screen del navigatore per fare 123 km, 1 ora e 53 minuti. Buon viaggio, verrebbe da dire, cara nostra amica Alessandra. Almeno resti all'ascolto un po' di più di Radio Z per oggi, come se non lo facessi già abbastanza. No, ne ti ringraziamo come sempre, ti abbracciamo forte. Quanti come Alessandra nel traffico, bloccati in giro per l'Italia e perché no per il mondo con l'app RTL 102.5 Play. C'è Tedua, questa è Blue.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua con Blue su Radio Z alle 9:15. E a proposito di festività, al 335 30 10 25, oggi sarebbe il mio compleanno, faccio 26 anni, mi chiamo Francesca. Allora auguri Francesca, tanti auguri da tutti noi di Radio Z, e auguri anche a Salvatore che invece il compleanno l'ha fatto oggi, anche lui, avevo capito ieri, scusami caro Salvatore, tanti auguri anche a te e tanti auguri a tutti quanti, anche a Tommaso Paradiso, non è il compleanno però glieli facciamo lo stesso. Questa è Agitare Coca-Cola qui su Radio Z.

Senza anima c'è Irama su Radio Z alle 9:22 minuti in questo mercoledì, è il 14 di ottobre, ci siete voi al 335 30 10 25 un po' a sfogarci insieme, a pensare. Mi state iniziando a inviare screen del vostro navigatore, 25 minuti per fare 6,2 km, ma dove sei di bello? Ci ha inviato solo questo screen così per condividere la disperazione. D'accordo, autostradale del autostrada del sole, quindi potrebbe essere in qualsiasi... Ah no, vicino Milano, vicino Milano.

Ain't in LA, Adela su Radio Z, 9:25 minuti in questo mercoledì 14 di ottobre. Siete in compagnia di Luigi Provenzani qui su Radio Z. Ovviamente, dove vorreste essere se no in questo momento? Se non dove vi trovate, ovviamente sempre all'ascolto di Radio Z. Ma dove?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Ancora traffico intenso su tutta la rete, facciamo il punto partendo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove per raggiungere l'autosole le code partono da Pistoia e il tempo di percorrenza stimato è di circa 40 minuti invece dei soliti 15. Traffico intenso anche nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre per raggiungere il capoluogo toscano. Andiamo nella Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, è ancora intenso il traffico anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, queste code hanno tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Trafficato anche il tratto tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia nella direzione opposta, quindi verso Torino. Code per lavori poi sulla A14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso di 1 chilometro in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Tokyo Gaia su Radio Z, ritrovata dal 2023 alle 9.38 proprio qui in Turbo Z con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 i vostri messaggi. Vai ragazzi, buona giornata a tutti. In quel di Barzano c'è il Kevin in forma, quindi si procede in magazzino a spedire come le bestie.
1: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: E questa Radio Z, la vostra radio, in questo mercoledì 14 di ottobre alle 9.39 minuti. Dicevo, è arrivato questo bel messaggio che dice: vai ragazzi, buona giornata a tutti qui in quel di Barzano, tutto bene. Il Kevin è in forma, quindi si procede in magazzino a spedire come le bestie. Ma come si spedisce come le bestie? Alla grande, uno dietro l'altro. Buona giornata a tutti. E allora buona giornata a voi ragazzi, grazie per scriverci sempre al 335 30 10 25 e soprattutto per renderci la vostra colonna sonora anche delle giornate più faticose, quelle di lavoro, e cercare di strapparvi un sorriso è insomma il nostro più grande sforzo. Napoleone.

E lui è Napoleone con Cucù Marie su Radio Z alle 9.43 minuti. Loro invece sono i protagonisti della colonna sonora di Rider e anche del film Dade & Ron, Lorenzo Aloy, Axos, Johnny Marsiglia. Questa è Tutte Noir. Di che film? Ve lo ripeto ancora una volta. Di Rider. Ve lo stiamo raccontando ormai da un po' qui su Radio Z.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Notte in bianco su Radio Z, Blanco alle 9.49 minuti, uno dei pezzi con cui abbiamo conosciuto Blanco qui su Radio Z, e noi ce ne vantiamo sempre di questo fatto di Blanco, come tanti altri, anche per esempio Lucio Corsi, ma sono veramente tantissimi gli artisti che sono passati prima da Radio Z per poi arrivare sul palco dell'Ariston ed essere svelati così anche al grande pubblico. Quindi ascoltate Radio Z per scoprirle queste chicche, che poi potrete dire: ma sì, ma io lo conoscevo, lo ascoltavo su Radio Z. Per esempio, magari non tutti in Italia conoscono le Cat's Eye, e tra un po' se ne parlerà ancora di più, vedrete. Questa è Animal su Radio Z.

Loro sono le Cat's Eye con Animal alle 9.52 su Radio Z, e ormai le conoscete anche perché sono state la colonna sonora di tanti qui su Radio Z per questa estate 2026 che ci siamo lasciati ormai alle spalle da un po'. Adesso arrivano Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Questa è Oggetti Smarriti. Magari si potrebbe fare una campagna dove c'è l'ufficio Oggetti Smarriti di loro due. Ma che casino!

cantautore, performer grandissimo sui palchi del suo tour estivo, ma non solo, dei prossimi tour in cui lo vedremo, ma anche autore di romanzi. Vi parlo ovviamente di Brescia. Questa era Umore Marea alle 9.59 minuti su Radio Z. Questo è Turbo Z con voi al 335 30 10 25. I vostri messaggi scritti e vocali. Vediamo un nipotino crescere, quello di nonna Anna, che ormai all'ascolto di Radio Z sta crescendo sempre di più e ci fa sicuramente molto piacere. Noi siamo qui a vostra disposizione per sfoghi, per situazioni di qualsiasi tipo. Noi accettiamo qualsiasi tipo di messaggio, ve l'ho detto e lo sapete, ve lo ricordo sempre. State qui. Pochi secondi alle 10.

E speriamo che la musica abbia la forza di cambiare il mondo. È un po' il messaggio questo di Spirituale, Biagio Antonacci e Saif su Radio Z alle 10:02 minuti, e secondo me ce l'ha la forza, perché ci sono tante canzoni che effettivamente hanno fatto la differenza. Non lo vanno a cambiare ovviamente uscendo così come nota musicale, mettendosi i guanti e andando a combattere ovviamente, ma hanno il loro potere sia nel motivarci sia nel dare il loro effetto. La musica fa questo, ci aiuta sia nel personale ma anche nel sociale da certi punti di vista, ed è bello ascoltarla insieme qui su Radio Z. Arrivano Peggy Gou e Ayra Starr, questa è Who Man alle 10:02 minuti.

0: non sempre bello eppure.
1: È sempre bello, lo dice Coez alle 19 minuti su Radio Z in questo mercoledì 14 di ottobre. Oggi voglio andare al mare anche se non è bello. Una frase che potremmo dire in questi mesi un pochino così, un pochino più tristi, no? Di autunno e inverno, per poi ritrovare il mare che conosciamo sempre in primavera. Ed effettivamente anche il mare d'inverno ha il suo fascino, no? Ci sono state scritte anche tante canzoni su questo. Non tutti hanno la possibilità di raggiungerlo, però, solo i fortunati. C'è settembre, lentiggini.
0: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Tua da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

Lentiggini è settembre su Radio Z con la sua voce che ci incanta ogni volta che l'ascoltiamo alle 10:12 minuti. Adesso invece Fresh Mula arriva questo pezzo che è veramente fuori di testa, lo siamo un po' tutti, fuori di testa qui su Radio Z.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 10-18 minuti in questo mercoledì 14 di ottobre con voi al 335 30 10 25, con me che sono Luigi Provenzani e ovviamente con la nostra musica, quella di Radio Z che ci aiuta ad andare avanti naturalmente anche nelle giornate più difficili. E per scoprire tutte le ultime novità sul mondo della musica non dovete far altro che seguirci sui social, siamo su Instagram, cercate Radio Z Off e trovate anche tutte le ultime notizie musicali, vi compaiono poi naturalmente nel feed grazie al potente algoritmo del web. Questa, di questa ne abbiamo parlato infatti, c'è Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini, questa è Paparazzi su Radio Z, alle 10:22 minuti, è uno splendido mercoledì mattina, il 14 di ottobre, anche se non c'è bellissimo tempo, lì dove siete dovete cercare di sorridere e passare, scusate ma sto leggendo dei messaggi e mi stanno lasciando un po' senza parole, c'è Lil Nas X.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata sui temi energetici. Serve una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha sottolineato la Premier, che ha anche parlato del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace. La posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing su Mosca. Voltiamo pagina, nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. Infine il calcio, dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro Bruges e Villarreal, oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Per RTL 102.5, noi dire Champions League. Per il momento è tutto.
2: Meteo Z. Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì, con una classica ottobrata sull'Italia, almeno fino al weekend, fino a sabato, ritroveremo generale stabilità. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, ampio soleggiamento con temperature del pomeriggio gradevoli, massime che raggiungeranno mediamente i 20-25 gradi. Venti forti da segnalare sulla Puglia, con mari qui agitati. I dettagli su Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo però dalla notizia più importante, con 4 km di coda per un incidente in A14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro e raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, e ripercussioni di 2 km in A13 Bologna-Padova da Bologna-Interporto in direzione della A14. Restiamo ancora in A14, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, e in direzione opposta 1 km di coda tra Pedaso e Grottamare. Per lavori di ammodernamento in A1, 1 km di coda viene segnalato tra Incise e Firenze in Pruneta verso Bologna. Passiamo sui tratti lombardi, con incolonnamenti in A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove occorrono circa 30 minuti, e in direzione opposta tra Monza e Sesto San Giovanni. Buon viaggio!

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Ho potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39€ e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
4: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da 25 anni con ING. Puoi!
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Questa è Radio Z, alle 10:40 minuti, buon mercoledì, è il 14 di ottobre e stiamo per ascoltare un artista che si è appena portato a casa un disco d'oro con Miria, ovviamente il suo album dal quale è estratto anche proprio questo singolo che stiamo per ascoltare, che si chiama Ne vale la pena. Dà il via anche al suo Miria Live Tour, che è ufficialmente sold out in tutte le date. Stiamo ovviamente parlando di 22 Silva qui su Radio Z, in Turbo Z.
14: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba, ne vale la pena. E se siete così indecisi su cosa fare e dite ma quella roba lì io la voglio fare, no? Ma però boh, è una roba che mi lascia così, che, ma ne varrà la pena? E io vi dico che ne vale la pena, voglio incoraggiarvi oggi. Magari vi sto portando sulla cattiva strada, non lo so, mi sentirò in colpa per il resto dei miei giorni. Però io vi dico che ne vale la pena e 22 Simba ce lo conferma, perché questo pezzo ogni volta mi carica. Adesso ci carichiamo con Ride Bousa, però Lose Myself.

0: Nerissima Serpe e Free Tu, questo è Ridere di Te su Radio Z alle 10.50 minuti, buon mercoledì, è il 14 di ottobre e siete tutti collegati con Radio Z. Se ci state solo ascoltando sappiate che ci potete anche vedere se vi va, eh. Siamo al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, quindi seguiteci anche lì per vedere più che noi i nostri faccini e i nostri videoclip fantastici. E allora Jimmy Neyro su Radio Z.
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Jimmy Nero, e allora estratto dall'album EOG, ormai un amico di Radio Z con le sue piragna, avrei di veramente era. Che parola è? Che parola era quella che ho detto? Secondo me.

0: It's Chemical, Post Malone su Radio Z alle 10.58, no, senza It's, si chiama solo Chemical questo pezzo che chiude Turbo Z per oggi, per questo mercoledì 14 di ottobre, con un grande saluto a Elia che dice: sono al lavoro, faccio il serramentista e ascoltiamo tutto il giorno la vostra stazione radio, ci migliora le giornate. E allora, caro il nostro amico Elia da Catania, ti mandiamo un grande abbraccio ed è questo che ci dà la soddisfazione e la forza di andare avanti. E lo fa anche con Mario Vai questa roba qui, per le prossime due ore c'è lui, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci, eccoci, decollo immediato anche oggi, precisi e puntuali. Questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna come ogni giorno dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta, solo qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia. La voce che vi parla da Roma è quella di Mario Vai e vi accompagnerà anche oggi in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E per rimanere in contatto e raccontarmi un pochettino cosa combinate in questo mercoledì 14 ottobre, cioè il 335 30 10 25, raccontatemi anche cosa state facendo, ma soprattutto qual è la temperatura nella vostra città. Oggi ho inaugurato il maglioncino, chissà quanti come me, e magari raccontatemi come scegliete l'outfit la mattina prima di andare al lavoro, a scuola e all'università. Io dal canto mio vi prometto che metterò tutta la musica più bella che si può trovare in circolazione. Allora partiamo subito con lui, c'è San Giovanni.
4: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra.

E cominciamo con una bella novità. La nostra destinazione Z di oggi era Ok, buonanotte San Giovanni, le 11:03 sul cronometro di gioco. Abbiamo tutte le novità del momento, italiane e internazionali, che appunto diventano qui nella nostra playlist, la vostra colonna sonora personale per affrontare tutte le mattine. Perché Destinazione Z vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai al timone. C'è Karol G.

Era Sfera Ebbasta con un brano del 2018, Happy Birthday, 11 e 10 minuti, lui che si prepara a far uscire il nuovo progetto discografico, segnatevi la data dell'11 dicembre, si intitola Puro Sangue ed è stato anticipato con un singolo che è in rotazione proprio qui su Radio Z e si intitola Lontano, singolo che ha fatto molto rumore perché appunto il videoclip che lo accompagna è stato girato nel Cenacolo, quindi insomma primo artista a girare lì in questo luogo artistico meraviglioso e importantissimo. Io non sono d'accordo con le polemiche perché è una bellissima scelta quella di unire le nuove generazioni all'arte e quindi chapeau per questa idea a Sfera Ebbasta. Nel frattempo un'altra bella novità su Radio Z firmata Baby K e Guè.

Un brano che si diverte a giocare su quel confine meraviglioso tra seduzione e pericolo. Amore Dilemma, firmato Baby K e Guè, che si sono ritrovati in collaborazione musicale dopo 15 anni e devo dire che è una collaborazione sempre verde tra questi due grandi artisti. Arriva lei che a inizio anno ha fatto uscire il suo quarto album, Disincanto, cioè Madame, Mamma non Mamma. Facciamo

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Eh sì, 2026 San Siro, c'è già stato appunto questo grande evento che ha consacrato la carriera di Tedua, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Peraltro questo brano, che come ha detto anche proprio nella fine della canzone, ha anticipato il suo mixtape Ryan Ted, e devo dire, insomma, grande grande artista a cui auguriamo tutto quanto il meglio. Nel frattempo su Radio Z ci spostiamo, lei è un'artista siciliana veramente notevole, interessante, si chiama Anna Castiglia, arriva su Radio Z con Niente di me.

Era il sound di Anna Castiglia, niente di me, in questo inno pieno di libertà che abbiamo riascoltato su Radio Z, 23 minuti dopo le 11, questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno dalle 11 fino alle 13 con il vostro Mario Vai. Ci spostiamo sulla scena internazionale. Ring My Bell.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove per lavori di ammodernamento abbiamo 2 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona e nella stessa direzione 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Restiamo sulla 14 Adriatica, dove per il traffico intenso ci sono code tra Bologna Fiera e la 1 Milano-Napoli verso l'Autosole e in A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna. Stessa situazione in A1 tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia. Chiudiamo con la notizia appena arrivata dall'A4 dove tra Trezzo e l'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano verso il capoluogo lombardo c'è coda per un incidente al chilometro 149. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Era il Fedez dibattito alle 11.36 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora restate lì perché la musica non si ferma mai. A tra poco.
1: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Io vesto
3: italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza

0: I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Dopo le 11, eccoci qua, questa è Radio Z, Destinazione Z, il programma che trovate anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Se siete in giro e non siete provvisti di un'auto con la radio FM, niente paura, perché siamo anche digital con la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela, perché oltre la nostra radiovisione streaming trovate un sacco di contenuti esclusivi. Arriva lei, la diva per antonomasia, che è tornata sulla scena con questo nuovissimo singolo, con un videoclip è tutto da gustare, con due grandissimi di Hollywood. Arriva Taylor Swift con il suo ultimissimo singolo su Radio Z.

E li avete sicuramente riconosciuti, i due grandi attori del videoclip di Taylor Swift, di questo suo ultimo singolo che abbiamo ascoltato su Radio Z, erano Colin Farrell e Dakota Johnson, che insomma hanno accettato di partecipare a questo progetto visivo che accompagna questa novità musicale. Insomma, devo dire, sembra veramente un film, eh? Ma quando stiamo parlando di Taylor Swift parliamo di livelli alti in generale. Arriva lei che è stata nostra ospite qui su Radio Z, trovate l'intervista su RTL 102.5 Play, c'è Levante, Ruggine.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Bananai, la sua abissale, le 11:49 minuti. Voglio ricordarvi, sapete che ci tengo tantissimo, ogni giorno ve lo voglio dire, che noi siamo anche sui social. Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, siamo anche su Facebook e trovate tutte le notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Troverete ovviamente anche nei prossimi giorni qualche piccola notizia che riguarda la Festa del Cinema di Roma, partita ieri dall'Auditorium Parco della Musica, e della sezione autonoma e parallela della festa Alice nella Città, il festival dedicato proprio alle nuove generazioni, perfettamente in target qui su Radio Z. Arriva Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, alle 11:53 minuti qui su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Eccolo là, sempre presente, non posso fare a meno che salutarlo e ringraziarlo perché ci vuole molto bene Vittorio, il nostro tassista da Roma che diffonde il verbo di Radio Z a tutti i suoi clienti. Bravo Vittorio.

0: Anna, la sua 30 gradi, album Vera Baddy, uscito nel 2024, la nostra Vera Baddy, tornata anche in questo 2026 con Million Dollar Babe. 11:59 minuti, sarà ancora Radio Z per tutto il giorno, quindi se siete tristi, avete voglia di un po' di bella musica, restate belli qui sintonizzati. Questa è Destinazione Z che vi accompagna fino alla pausa pranzo con il vostro Mario Vai, che non molla e resta dietro al timone del microfono. State lì, eh? A tra pochissimo. Pochi istanti a mezzogiorno.
1: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E devo dire che adoro sempre queste lettere d'amore che gli artisti fanno alla propria città. In questo caso era la dedica, come il titolo del brano di Ernia, appunto un omaggio alla sua bella Milano. 3 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z, alzate il volume e restate sintonizzati qui su Radio Z.

0: Riavvolgiamo il nastro al 2019, quando usciva il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z di Capo Plaza. Ho fatto strada 9 minuti dopo mezzogiorno. Siete connessi in Destinazione Z, magari anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Non mi sono dimenticato di te, altra nostra fan numero uno che ci ha scritto al 335 30 10 25. Scrive solo: eccomi, è lei, la nostra Gina la Tarantina, sempre presente, che utilizza la nostra musica come colonna sonora nelle sue giornate. Fa bene Gina, fatelo anche voi. Sta per arrivare lei, che è tornata sulla scena dopo un po' di assenza, e Ariete, che ha scelto come brano di presentazione del suo ultimo progetto discografico Angelina Mango. Eccole qua in coppia su Radio Z con la loro Che Bella Vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: che bella vita.
1: Ariete assieme ad Angelina Mango, Che bella vita, 12 e 12 minuti qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alla pausa pranzo. È inutile che cominciate già a scrivermi al 335 30 10 25 di piatti meravigliosi che mangiate per pranzo. Aspettiamo un attimo, non si può mangiare a mezzogiorno e 12. Dai, c'è Paolo Santo.

Polvere, Olly alle 12:18 minuti qui su Radio Z si presentò al Festival di Sanremo del 2023. Andò un po' in sordina, ma poi sappiamo tutti come è andata a finire, non solo sul palco dell'Ariston qualche anno dopo con Valor da Nostalgia, ma in generale una carriera incredibile in ascesa, e lo voglio dire, un pochettino anche merito di Radio Z, perché noi lo abbiamo passato fin dal primo momento e gli vogliamo tanto bene. Grande Olly, nel frattempo continuiamo e ci spostiamo sulla scena internazionale con un brano francese, Melodieu. Because everybody here is so sick. Say my name.

Cantautore francese che ha mosso i primi passi nei Night fino poi al salto nella discografia. L'abbiamo ritrovato qui su Radio Z con la sua Maladieu. Insomma, siamo molto contenti anche di spaziare così tanto nel mondo contemporaneo della musica. 12:22 minuti, arriva Piccola Magia qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, una buona giornata da Mario Vai. Subito la politica nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e di venerdì. La Presidente del Consiglio Meloni è tornata sui temi energetici. Serve una risposta coordinata e rapida, le regole non possono aggravare la crisi, ha sottolineato la Premier. E ancora la Presidente del Consiglio Meloni nelle sue comunicazioni in aula al Senato ha parlato del conflitto in Ucraina, il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato la Premier, che poi ha aggiunto: la posizione dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressing su Mosca. Cambiamo argomento, nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Papa, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore per ulteriori aggiornamenti. È tutto con l'informazione, ora meteo e poi viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ci attendono condizioni di bel tempo su tutto il nostro paese per la persistenza dell'anticiclone, che favorirà una giornata stabile e ben assolata da nord a sud, con clima gradevole e temperature massime localmente fino ai 25 gradi. Attenzione al vento sostenuto al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. La notizia più importante ci arriva dalla 1 direttissima, dove tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna il tratto è chiuso e il traffico è bloccato per un incidente al chilometro 16 in galleria. Per i percorsi alternativi contattare il call center viabilità all'803111. Restiamo in A1 Milano-Napoli con un chilometro di coda tra Firenze e Scandicce, il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente tra un'auto e un camion, il traffico scorre su una corsia. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e l'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano verso il capoluogo lombardo sono ancora 6 km di coda per un incidente al chilometro 149. E ci spostiamo in A14 tra Bologna-Taranto, dove abbiamo 3 km di coda per un incidente in galleria tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Era Bad Bunny, 12 e 37 minuti qui su Radio Z. E allora lo sapete, stiamo entrando piano piano nella pausa pranzo. Vi chiedo al 335 30 10 25 che mangiate oggi, fatemelo sapere.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click.

0: Promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: E allora eccoci tornati qui su Radio Z in Destinazione Z, 12:39 sul cronometro di gioco. Un saluto a Michela che al 335 30 10 25 ci scrive che oggi mangerà gnocchi ripieni di cacio e pepe. Michela, mannaggia a te, vieni qui a Roma e portami qualcosa di quelle che cucini, che sono sempre meravigliose. Continuate a scriverci come trascorrete la pausa pranzo con Radio Z, mangiando, devo dire, delle cose molto buone. C'è Ultimo, la sua Tutto.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Il ragazzo dei record, non solo nei live, non solo nei concerti, ma anche al cinema, era ultimo la sua tutto, le 12:43. Continuate a scrivermi certe cose che mangiate, che mannaggia a voi. Allora, panzanella con zucchine e carciofi, molto buona. E poi c'è chi invece mangia un pezzo di pizza con prosciutto e formaggio, devo dire, la morte sua. Arriva Kashmir su Radio Z, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Era Alfa la sua Vabbè Ciao, le 12:49 minuti, solo qui su Radio Z in Destinazione Z. Siamo agli sgoccioli con la nostra Destinazione Z di oggi, ma non temete perché la musica qui su Radio Z continua ad oltranza. Arriva un brano che è anche stato utilizzato nella colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie, che trovate disponibile su Now e su Sky. C'è Max Pezzali, la sua Leali.
1: Eravamo giovani.

0: al cuore.
1: Era Max Pezzali, Le ali. Trovate i primi due episodi della seconda stagione della leggendaria storia degli 883 su Sky e su Now. Peraltro domenica a Roma, nella rassegna di Alice nella città, saranno presentati in presenza del cast al Teatro Sistina altri due episodi in anteprima di questa straordinaria serie che racconta una mitologica storia degli 883. Su Radio Z continuiamo in Destinazione Z fino alle 13.

0: Erano Merck & Cremont assieme a Serena Brancale e i Colors, la loro partenope a chiudere la nostra, la vostra destinazione Z di oggi, le 12.59 minuti. E allora vi lascio nelle sapienti mani calde, avvolgenti, sensuali di Davide Guerra. Io torno domani sempre puntuale alle 11 qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, continuate ad essere qui su Radio Z perché come ogni giorno è la vostra colonna sonora personale. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 13. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi inizia la seconda parte di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Mi piace il mercoledì perché è esattamente il giro di boa del giro di boa, cioè siamo il programma della metà della giornata lavorativa del giorno della settimana che divide a metà la settimana lavorativa per chi fa da lunedì al venerdì. Ovviamente, come sempre, un abbraccio anche a quelli che lavorano sabato e domenica, che adesso alla faccia nostra si stanno riposando e rilassando. È mercoledì, ci siamo arrivati e come sempre ringrazio anche Mario Vai per avermi accompagnato fino qui. Zetagram inizia, va avanti fino alle 15 e quando poi incontreremo Nicolò Giustini, due ore con tante chiacchiere, tanti messaggi che quelli dipendono da voi al 335 30 10 25, tanta musica sia da ascoltare che di cui parlare e si parte con la nuova di Usual

Guetta, French Montana, Aidan Martin su Z, 13.3 minuti. Apriamo così la nostra puntata di Z, con questo fare un po' house con tante sfumature lì intorno. Buon mercoledì, ben ritrovati, questo è sempre Zetagram e oltre al numero di telefono vi ricordo che potete seguirci anche in Radiovisione 266 della vostra TV, del digitale terrestre. C'è Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera.

posto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Lo sappiamo tutti, siamo ancora in palla con il ballo Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto, e con il cuore di Safe da Festival di Sanremo di quest'anno 2026. Buon mercoledì a voi, ben ritrovati, 13 e 11 minuti su Radio Z. Tra l'altro Safe questa sera inizierà il suo tour a Torino, infatti sono andato a curiosare sul suo profilo Instagram e dava l'appuntamento ieri per questa sera a Venaria Reale, quindi al Teatro Concorde, appunto Venaria Reale. Sarà lì che partirà il suo tour invernale, poi farà a Milano diverse date, insomma se vi piace accaparatevi i biglietti. Ora Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Un 1-2 tutto ligure, prima Safe e poi a seguire Julie Bresh con Serenamente, li abbiamo appena ascoltati su Radio Z, 13:14. Vi ricordo sempre che oltre alla radiovisione e all'FM in base a dove vi trovate in Italia c'è anche l'applicazione, scaricatela gratuitamente, si chiama RTL 102.5 Play. Da lì potete accedere alla diretta, potete recuperare le puntate, potete anche recuperare tutte le interviste che facciamo. Charlotte Cardin con Memories.

0: arrivarci da loro.
1: Zitti e buoni, Måneskin dal 2020 su Radio Z. L'abbiamo già detto che Damiano Davide si è sposato qualche giorno fa e si sono riuniti al matrimonio, sempre con la speranza, il sogno di questa voce che gira della reunion sul palco dell'Ariston nel Festival di Sanremo 2027. Nulla assolutamente di certo, sono solo dicerie per adesso, però un po' i fan ci sperano e lo speriamo un po' tutti, dai, diciamoci la verità, anche solo da italiani, rivederli lì sopra dove partiamo il loro ciclo pazzesco, sarebbe bello. Giovanotti è ritornato, lo ha fatto insieme a Samurai J, una delle nostre novità, si intitola Le foglie di te.

0: plastica.
1: Le foglie di tè, Giovanotti insieme a Samurai J, una delle novità di questa, di questi giorni, alle 13:24 minuti su Radio Z, Zgram. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 con me, attendo anche i vostri messaggi. Come va il vostro mercoledì? 335 30 10 25, un tocco di internazionalità. Ariana Grande, Petal

0: via radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia, circolazione in diminuzione sulla rete. La notizia più importante però arriva dalla 1 direttissima tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna. Il tratto è chiuso, il traffico è bloccato con un chilometro di coda per il ribaltamento di un camion in galleria con perdita di carico e 5 chilometri di coda si segnalano all'uscita obbligatoria di Badia. Per i percorsi alternativi contattare il call center viabilità all'803111. Spostiamoci ora sulla 13 Bologna-Padova con un chilometro di coda per un camion fermo tra Terme Ugane e Padova Sud verso Padova. Incolonnamenti sono segnalati sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Nella stessa situazione si trova la 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona e in direzione opposta tra Bologna-Fiera e la 1 verso l'Autosole. Per il momento è tutto. Vi ricordo di guidare con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Mahmood Ratata dal 2024 su Radio Z, che per gli appassionati di Pokémon o chi è cresciuto con quel gioco lì ricorda anche un simpatico topolino, che poi era uno dei primi Pokémon che ti appariva anche quando giocavi con il Game Boy. Ma quelli erano altri tempi.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Hai parcheggiato al primo colpo? No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it.

0: vista musicale, poi in realtà lo abbiamo visto più volte ed è sempre un piacere soprattutto ascoltarlo, e lo ricordiamo con Angelina Mango nell'ultima canzone. Qui lo ritroviamo da solo, stavamo parlando ovviamente di Marco Mengoni. La sua novità si intitola Giornate Perse e non ce la siamo fatti scappare all'interno della nostra playlist. E allora alle 13:39 minuti di questo mercoledì, alzate il volume e godiamocela insieme.
1: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Marco Mengoni, venerdì è tornato con Giornate perse, canzone che racconta un periodo difficile della sua vita, quello dopo la scomparsa di sua mamma, e che si sentiva un po' come se tutto fosse perso, e invece poi da lì si riparte. E anche tra l'altro un omaggio a Lucio Dalla, uno dei più grandi punti di riferimento musicali proprio per Mengoni. Ora ritroviamo i BTS, si intitola Normal. Buon mercoledì, sempre solo

dirette di Instagram, ed è per questo motivo che Gali, nella canzone che abbiamo appena ascoltato, Good Times, aveva fatto il video proprio delle dirette. Se avete visto il 266 del Digitale Terrestre, tutte le varie dirette che lui faceva con tutti i commenti delle persone sotto che appunto commentavano, raccontavano e anche quel momento, quel periodo storico. Questo video, per chi non l'ha vissuto, per i più giovani, sicuramente sarà un modo per capire

capire che cosa stava succedendo, no? La musica racconta le cose, racconta le storie e ti riporta anche indietro nel tempo, non sempre nei periodi, diciamo, più belli. Gio Lì è insieme ad Achille Lauro, la loro novità insieme si intitola Per noi su Radio Z.

Per noi Achille Lauro insieme a Gioielli abbiamo un po' definito l'asse Roma-Napoli in realtà. Adesso un'altra copiata, Emma insieme a Fabri Fibra, alle 13:53 minuti c'è Antidroga.

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

0: Promessa Franco 126 e Idua, ordinaria follia a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram. È mercoledì 14 di ottobre, io sono Davide Guerra, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. Attendo anche i vostri messaggi perché potete partecipare attivamente alla trasmissione, sia per dire la vostra sulle canzoni che ascoltiamo, di cui parliamo, sia per raccontare i fatti vostri. Sono molto curioso, sono un impiccione, quindi 335 30 10 25 sms o WhatsApp, vi aspetto, restate con noi anche la prossima ora.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa.

0: in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Pochi secondi alle 14.

0: Annalisa e Madame insieme, si intitola Amica su Radio Z alle 14:03 minuti. Apriamo così la nostra seconda ora insieme. È arrivato un messaggio, io lo leggo, poi ognuno si assume le sue responsabilità, io non c'entro nulla. Ciao Radio Z, vi ascolto dall'ufficio. Oggi il mio collega è arrivato con una torta fatta da lui. Era immangiabile, ma nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo. Ora io spero che tu ci stia ascoltando tramite l'app RDL 102.5 Play nelle tue cuffie e che non sia in filo diffusione in ufficio, se no forse non avrei mandato questo messaggio.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

Elodie Tribale, 10 minuti dopo le 14 su Radio Z, ben ritrovati e buon mercoledì continuano ad arrivare i vostri messaggi. Ciao Radio Z, appena uscita dall'ufficio, ora inizia il turno di mamma. Baci, Federica da Monza. Qual è più difficile, Federica? Quello da mamma o quello di lavoro? Questo ce lo devi dire tu, io non lo posso sapere, non ancora quantomeno. Miley con Best Spiritualis, 14 e 10 minuti.

Miley su Z. Saluto ancora la mamma Federica che ammette, dice ahimè, quello video da mamma è il più difficile dei ruoli, anche perché lì non puoi chiedere ferie, non puoi prenderti, non so, una pausa e dire ora stacco un attimo, faccio anche la pausa pranzo potenzialmente si può prendere, quindi è un po' più invasivo, chiamiamolo così, però è veramente meraviglioso. Lumiero, ancora te su Radio Z.

0: di noi. Coez insieme a Fra Quintale, Che colpa ne ho, 2023, loro che avevano fatto in quell'anno un album insieme e anche relativo tour. Io ero stato tra l'altro a una data, quella di Milano, e mi erano piaciuti molto, molto molto bello. Chissà se lavoreranno ancora insieme, se faranno altri progetti insieme oppure no, però diciamo come primo tentativo è stata un ottimo successo. È mercoledì 14 di ottobre, stanno arrivando un po' di messaggi, c'è chi esce da scuola, c'è chi va a recuperare i figli a scuola, attiva la modalità mamma o papà in questo caso. Continuate a raccontarcelo, 335 30 10 25. Ritroviamo anche Tedua, si intitola Blu. Buon mercoledì.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Si annuncia da solo in chiusura di tutti i dischi, Tedua Blu, Radio Z, 14:23 minuti. Buongiorno, buon mercoledì. Saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante. Continuate a raccontarci la vostra giornata al 335 30 10 25. Adesso, Gudgenag.

0: тебя!
1: Radio Z, breaking news.
2: 14:29 su Z nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo di domani. E venerdì la Presidente del Consiglio Meloni è tornata sui temi energetici. Serve una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha sottolineato la Premier. Nelle sue comunicazioni in aula al Senato in vista appunto del Consiglio europeo ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato Meloni, che poi ha definito molto rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca mentre le sue bombe cadono sulla città ucraine. Chiudiamo con la parentesi sportiva, in particolar modo il calcio, dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League rispettivamente contro il Bruges e Villarreal. Oggi in campo alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid, su RTL 102.5 noi dire Champions. Seguiremo ovviamente le gare. Per ora è tutto, adesso appuntamento con il meteo e a seguire la viabilità.
1: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ci attendono condizioni di bel tempo su tutto il nostro paese per la persistenza dell'anticiclone che favorirà una giornata stabile e ben assolata da nord a sud con clima gradevole e temperature massime localmente fino ai 25 gradi. Attenzione al vento sostenuto al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di ripristino incidente verso Milano segnaliamo 2 km di coda tra Trezzo e la tangenziale est esterna di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, poco meno di un'ora i tempi di attraversamento di questo tratto. Buon viaggio! Ciao.

0: 18 anni, Ariete su Radio Z 14:38. Siamo nella seconda e ultima parte di questa puntata di Zetagram, ma si va fino alla fine.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora, scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Io resto italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio,

0: della nostra settimana insieme di Zetagram. È già arrivato Nicolò Giustini, al quale passerò il testimone tra una ventina di minuti. Avete ancora tempo per raccontarci i fatti vostri. Sono un impiccione, lo voglio sapere. 335 30 10 25. Come sta andando questo mercoledì? Sfera Ebbasta ci porta lontano, proprio come il titolo della canzone che ascoltiamo. Ho fatto anche la rima.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Per e basta, lontano 14:44, sempre Radio Z, sempre con voi, la miglior musica del momento, andiamo tutti sotto cassa, nei party, grazie, ringraziamo la regia, nei party, quelli dove ci sono le White Girl Wasted, che racconta Anna, che credo fortemente sia proprio una di quelle, si fa festa!

0: pam pam pam. Giulio, Debe, e io Finesse.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Eccolo qua, Irama. Io ogni tanto, quando ci sono questi titoli come questo pam pam ripetuto tot volte, immagino che gli artisti un po' vogliano giocare a tennis. Ma perché partono questi effetti così dalla regia? Io volevo dire anche una cosa pseudo-seria, però evidentemente non si può fare. No, in realtà non era seria. Cioè, mi immagino che gli artisti dicano: ok, ci sono degli speaker che devono disannunciare le canzoni. Ora gli metto 18 pam, così voglio vedere come lo fa.

0: Adela Ain't in LA, grande festa qui in quel di Radio Z, è sempre bello festeggiare insieme a voi. 14:53. Ciao caro, grazie a te davvero di esistere. Noi procediamo questo fatto.
1: Ciao Salvatore.
0: Ma non sono Salvatore, non sono.
1: Ciao Salvatore.
0: Sono Davide Guerra, non Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
0: Vabbè, chiamami pure Salvatore, tanto è uguale. Francesca Michelin.
1: Ciao Salvatore.
0: Certo, la mia ragazza.

0: Ma ti raggiungerò! Con i pesci rossi anche abbiamo tutta la nella vecchia fattoria. Io c'è il maiale. Ma non è il maiale questo, mi scusi, regia. C'è la mucca. No, allora c'è qualche cosa che è andato storto. C'è il pesce rosso. Ma allora quello è il maiale, non può essere il pesce rosso. C'è un po' di confusione. Questo che cos'è adesso? L'elefante, dai. Vabbè, a domani, va.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, sono le 15 in questo mercoledì pomeriggio. Sì, lo so, scusate, avete ragione. Il verso del maiale non è mu, no, il verso del maiale è bau. Queste sono le nozioni di base che io ho imparato da piccolo in quel di Ancona. Si scherza, buon pomeriggio, questo è Collettivo Z fino alle 17, sono Nick Giustini, stiamo insieme. Grazie a Davide Guerra ovviamente per il suo Zetagram, anche oggi in solitaria, ma venerdì torneranno ospiti graditissimi, ve lo dico già, parleremo di cinema e musica insieme, quindi state pronti. E poi soprattutto oggi si chiacchiererà di sport perché torna la Champions League, avete sentito anche dal nostro promo, domani Europa League e anche Conference League, quindi tante notizie di calcio. Qualcuno fischia, l'arbitro è iniziato ufficialmente la partita fuori onda, e poi la musica, e poi insomma le solite cose del collettivo. Partiamo con le Cat's Eye e la loro Animal.

0: Move Like an Animal, Cazzai, alle 15:04 minuti Radio Z al collettivo. Scusatemi al 335 30 10 25, ma avete fatto notare una cosa, avete ragione. Oggi è mercoledì, meno due weekend, giornata staccionata, si scavalla e dunque opla, eccoci qua. Ora finalmente è iniziato il collettivo Z su Radio Z fino alle 17. Tra poco però apriamo la parentesi sportiva. Prima un nostro grande amico Eddie Brock qui con Frida Martini e la loro Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Allora ci vediamo domani insieme ad Angelina Mango, magari 15:10 Radio Z Collettivo. Buon pomeriggio ancora da Nick Giustini. A proposito di Angelina Mango, un'ora fa ha pubblicato sui suoi social un post dove dice: venerdì 16 ottobre, quindi esattamente fra due giorni, a un anno esatto da Caramè, il suo ultimo album, comincia la vita da adulti. Cosa vorrà dire? Non lo sappiamo, magari arriverà musica nuova, magari un nuovo album. Sicuramente ieri aveva pubblicato questo video che insomma faceva presagire che qualcosa sarebbe accaduto. Vedremo, lo scopriremo fra un paio di giorni. A proposito di musica nuova, la stiamo aspettando anche da lui, che ce l'ha promessa a Verona. Napoleone, Cucumari.

Signori, Napoleone 15:14, Radio Z, Collettivo Z. Fino alle 17 apriamo ufficialmente questa benedetta parentesi sportiva. Ieri è tornata la Champions League. Purtroppo mi viene da dire per le italiane, perché malissimo il Napoli che perde 3-1 contro il Villarreal. Male anche l'Inter che scivola in casa contro il Bruges, perde 4-3 con tripletta di Tresoldi, che è un giovane ragazzo italo-tedesco che ha scelto per adesso quantomeno la nazionale giovanile tedesca. Ieri ai microfoni di Sky gli è stato chiesto cosa ti serve per convincere l'Italia. Lui ha detto: io ho parlato sia con Mancini che con Klopp, vedrò cosa fare. Dai Nick.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Brescia alle 15:20, Radio Z, Collettivo Z. Brescia che comunque ha inaugurato questo filone di musica nuova e ne aspettiamo tanta altra. Però Champions League stasera, parentesi sportiva ovviamente, si torna in campo alle 18:45 in Olanda, Feyenoord Como, con il Como che ormai è la nostra speranza principale in Europa, perché dopo la pessima partita dell'Inter e del Napoli ieri, le speranze sono tutte sul Como e la Roma, che però ha un avversario un po' più complicato, il Real Madrid in casa. L'Olimpico secondo me sarà un fattore, vedremo insomma, e soprattutto Mourinho non sta attraversando un gran periodo alla guida del Real, ma tornerà nella sua vecchia casa.

album di Biagio Antonacci, la bella collaborazione con Safe, Spirituale, alle 15:23 a Radio Z, Collettivo Z, la parentesi sportiva che oggi ha molto a che fare con il calcio, perché ieri tra le tante brutte partite giocate da alcune squadre in Europa, quella del Manchester United, l'ennesima, Michael Carrick sembra essere arrivato, allenatore del Manchester United ai saluti, e sempre più forte, sempre più importante la voce che vorrebbe Antonio Conte, prossimo allenatore del Manchester United. Secondo me ci siamo, quindi vedremo se tornerà davvero in Premier Antonio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna. Tratto chiuso e 4 km di coda per incidente all'uscita di Badia. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo verso Milano 5 km di coda tra Trezzo e la tangenziale est esterna di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Poco meno di un'ora i tempi di percorrenza di questo tratto. Buon viaggio.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi allo stesso punto.

0: più grosse hit della musica internazionale degli ultimi anni, dovrebbe essere del 2021, Peaches di Justin Bieber, ritrovata alle 15:37 su Radio Z all'interno del vostro collettivo, perché ci siete voi con i vostri pomeriggi alla 335 30 10 25. Vi ascoltiamo.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: Le 15:39, Radio Z, Collettivo Z, è sempre mercoledì pomeriggio, è mercoledì 14 di ottobre, siamo letteralmente ormai arrivati a metà ottobre nell'attesa che arrivi Halloween, poi arriverà Natale in un batter d'occhio e poi sarà Ferragosto, sì, prima ancora che Pasqua, sarà ancora Ferragosto. Comunque ci siete voi, grazie per farci sapere come e dove state ascoltando Radio Z. Qualcuno ci sta ascoltando dalla palestra. Beh, mi spiace essere il momento che interrompe i vostri esercizi, le vostre pause, però così va. C'è Cesare Cremonini, paparazzi.

Mamma mia, ragazzi, che scomodi che sono i paparazzi per noi personaggi così noti che non possiamo andare in giro per strada. Che fatica! Si scherza, ovviamente, invece quelli di Cesare Cremonini sono super piacevoli da ascoltare. 15 e 43, Radio Z, Collettivo Z, fatemi salutare Riccardo, perché non so qual è il grado di parentela, mio cugino di secondo grado, ma mia cugina ha partorito e sono davvero felicissimo, quindi tanti auguri a Riccardo, ma a tutti i bambini che sono nati oggi.

0: Allora, ultimo, vieni nel mio cuore alle 15.49. Cioè, detto così sembra un invito a Ultimo. No, in realtà è Ultimo che canta questa canzone che si intitola Vieni nel mio cuore. Tra le altre cose, non smetteremo mai di fare i complimenti a Ultimo, perché ho visto che sono uscite anche delle classifiche degli artisti più ascoltati sulle piattaforme, gli artisti italiani più ascoltati sulla famosa piattaforma di streaming, e Ultimo è in top 10. Anche lì l'artista più ascoltato è Fedez. Io credo che l'artista che stiamo per incontrare nel nostro pomeriggio diventerà uno dei più importanti nei prossimi anni. E allora 22 Simba su Radio Z nel collettivo canta e ci spiega perché in fin dei conti alla fine ne vale la pena.
1: Mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo da

Estratto da Miria, il suo nuovissimo album 22 Simba ne vale la pena. Tra le altre cose, nella versione del disco questo brano vede la collaborazione di Safe. Ma adesso sono le 15:53 su Radio Z nel collettivo. È il momento di ascoltare quella che dal punto di vista del pop internazionale, a mio modestissimo gusto e avviso, è la miglior canzone del momento. Somber, My Body's Already.

la bella Madonnina di Tananai alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. Continuiamo a ringraziarvi al 335 30 10 25. Fatemi salutare personalmente un grande amico di Radio Z che si chiama Simone, che so che tra un impegno di studio e un altro ascolta sempre Radio Z ed è la sua radio preferita e ce lo dice sempre. Grazie, ma come Simone ce ne sono davvero davvero tanti che state facendo in questo pomeriggio. Sappiate che tra poco si chiacchiera di cinema e quindi stati qua. Uè, sono le 4, eh.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: baci sono diventati lividi.
1: 16:03 Radio Z Collettivo Z, bugie di Shiva con Nicola Giustini. Stiamo insieme fino alle 17 sempre in radiovisione, anche al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Che bella coppia quella che stiamo per trovare, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bam Bam Twist, Achille Lauro e Go Tribe alle 16:09 dal 2020. Oggi è stata spoilerata anche quale sarà la tracklist del primo album da solista del produttore, di uno dei produttori più importanti del nostro paese, che è Chris Nolan. Ci saranno tantissimi ospiti: Tedua, Massimo Pericolo, Jake, Safe, Sara Toscano, Neyma Ezza, ci sarà Gaia, Car Brave, insomma davvero davvero tanta tanta roba. Non vediamo l'ora di ascoltarlo, perché siamo convinti che il ragazzo ancora sappia fare musica alla grande.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

E allora Jimmy Neyro, 16 e 11 in questo mercoledì pomeriggio. L'abbiamo detto che avremmo parlato di cinema, parliamo anche di Miami Vice 85, perché sono arrivati i primi piccoli spoiler dal set con Austin Butler e Michael B. Jordan che interpreteranno i protagonisti. Grande hype perché sappiamo, conosciamo bene la serie. Tra l'altro il film dovrebbe riprendere quella che era stata la puntata pilota di Miami Vice 85, quindi insomma vedremo come sarà. Però bella coppia Austin Butler e Michael B. Jordan, attenzione.

Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo, se mi ricorda Genova quell'anno.

filo rosso di Alfa alle 16:18 su Radio Z nel collettivo Alfa, che in questi giorni su TikTok sta spoilerando un nuovo suono di una nuova canzone, un po' come aveva fatto proprio con il filo rosso all'inizio, ma un po' come ha fatto con altre canzoni. In particolare io ho il TikTok, il feed di TikTok invaso da questa nuova canzone possibile di Alfa che aspettiamo, e una delle sue fanpage più attive ha definito questa nuova canzone, di cui io onestamente ignoro anche il titolo, la possibile nuova Filo Rosso. Ricordiamo l'impatto che ebbe Filo Rosso su tutta l'Italia nel periodo in cui uscì nel 2024, un paio d'anni fa. Chissà che davvero Alfa possa avere una nuova bombettina pronta nel repertorio. Bellissimo comunque tutto, ma soprattutto Ernia. Che nome dai?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Che bello trovare le parole giuste per descrivere l'amore verso la propria città, quel senso di appartenenza che lega in questo caso Ernia con la sua Milano. Dedica alle 16:22 in questo mercoledì pomeriggio su Radio Z, c'è anche Primogenito.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso per incidente e 5 km di coda all'uscita di Badia. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Sempre per incidente sulla 8 Milano Varese, coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 1 Milano Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Piero e Milano Est verso Brescia. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Dalla Ritiro Svillana alle 16.36 su Radio Z nel collettivo che ci accompagna verso le 17 fino alla fine del nostro viaggio e poi sarà la volta della Generazione Z.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Sono le 16.38 su Radio Z nel collettivo con Niccolò Giustini fino alle 17 e Niccolò Giustini nella vita vorrebbe essere un po' Taylor Swift, nel senso che dici vabbè faccio una canzone che parla di amore tossico e vorrei, oltre che un brano che rappresenti bene questa dinamica, fare un bel videoclip, protagonisti, due star di Hollywood, ma non due qualsiasi, Dakota Johnson e che ne so, Colin Farrell, si può fare? Beh sì Taylor, si può fare, e allora se siete in radiovisione ve ne accorgerete al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, Taylor Swift lo ha fatto in Patient Zero.

Station Zero, Taylor Swift alle 16:42 minuti su Radio Z nel collettivo. Siamo quasi arrivati al termine di questo appuntamento, in questa giornata che divide un po' la settimana a metà. C'è chi la ama tantissimo perché comincia a intravedere il weekend, c'è chi invece un po' le pesa perché dice cavolo, mancano ancora due giorni. Ecco, in base a quello che pensate del mercoledì, siete un tipo di persona, perché per me ne esistono solo

0: l'ossimorica contraddizione per cui nel bene c'è il male e anche nel male ci può essere del bene, perché questo è quello che Madame voleva dire nel 2023, quello che abbiamo recepito, no? E può capitare ovunque. Però se pensate che una cosa debba essere solo ed esclusivamente bella e che niente possa rovinarla, o comunque che nessuna cosa negativa possa entrare in quel perimetro, secondo me farete un danno alla bellezza della stessa cosa. Non so se è un pippone inutile oppure ha senso, io credo che ne abbia. Sono le 16.50, siete su Radio Z nel collettivo, felici di trovare il suo nuovo singolo, bellissimo. Ok, buonanotte, San Giovanni.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlo.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Bella questa immagine. Lui vuole soltanto fare l'amore e lei invece vuole solo litigare. E vabbè, sai che c'è? Ok, buonanotte. Questo è Sanjo alle 16:52 su Radio Z. Nel collettivo vi dicevamo che venerdì torneremo ad avere degli ospiti. Parleremo tra le 16 e le 16:30 di un esperimento che ha a che fare sia con il cinema che con la musica. Un film molto bello che sta andando anche molto bene, quindi siamo davvero felici di potervelo presentare, anche perché Radio Z fa parte di questo progetto. Il film si intitola Rider. Se siete in sala, se siete, scusatemi, liberi, avete possibilità di andare al cinema, andate, così venerdì quando ascolteremo e faremo l'intervista sapremo di cosa staremo parlando.

0: La Polinesia di Gazzelle a chiudere questo appuntamento di Collettivo Z alle 16.59 su Radio Z nel Collettivo. Lui che è tornato da poco annunciando un tour nel 2027 nei maggiori palazzetti ad aprile, e io penso che arriverà anche un album, e sento l'odore di Sanremo, così come però sento l'odore della Generazione Z di Francesco Taranto anche oggi alla sua The Last Dance. E lo diremo tutti i giorni ormai. E Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Quando ci sarà, noi torniamo. Domani che.
1: Sei team Radio Z. Se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z. Quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z. Generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Anzi, pochi secondi alle ore 17 che stanno scoccando proprio in questo istante qui in Generazione Z su Radio Z fino alle ore 19. Quest'oggi con me Francesco Taranto qui nei studi di Milano con la nostra Alessandra Vatta. Tra poco, non temete, tra poco andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, ci collegheremo con lei perché come al solito insomma è lì anche per chiacchierare con voi, per raccattare, forse non è un termine perfetto, ma insomma raccogliere più che altro, ecco, forse meglio, le testimonianze anche dei nostri passeggeri lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, chi è appena magari appena atterrato, chi invece sta partendo oggi mercoledì, quindi insomma in mezzo alla settimana può essere che qualcuno già stia programmando qualche, magari qualche weekend lungo, qualche partenza insomma un pochino anticipata. Ovviamente poi voi protagonisti al 335 30 10 25 e la musica e tutti i nostri artisti chiaramente sono i veri protagonisti di queste due ore insieme. Subito Baby K insieme a Gue, Amore Dilemma.

0: Amore Dilemma, collaborazione tra BBK e Guè, 17:03 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Saremo insieme fino alle 19 con tanta musica, ovviamente con anche le novità, insomma, uscite nell'ultima settimana, aspettando poi quelle che usciranno domani, diciamo domani a mezzanotte, tra giovedì e venerdì, insomma tutti i nuovi album, tutte le nuove canzoni. Intanto Getti Smarriti, Salvetti con Ero Cadeo.
1: Siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

Anna insieme a Nicki Savage, To Delle Girls, hit di ormai due anni fa, 2024, 17-9 minuti, qui in Studio Z all'interno di Generazione Z con Francesco Taranto, tra poco anche col nostro aeroporto di Roma Fiumicino, non lo abbandoniamo, assolutamente lo sapete, siamo gli unici ad avere una postazione lì, proprio al T1 di Fiumicino, quindi tra poco andremo da Alessandra Vatta e anche magari da qualche passeggero, insomma qualche storia sicuramente la racconteremo anche quest'oggi in onda. Intanto qui in Studio Z 17:10 che scoccano proprio in questo istante, c'è Maladie. Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

17 13 minuti, anche Maladie qui su Radio Z all'interno di Generazione Z fino alle 19 insieme anche con voi a 335 30 10 25. Vi aspettiamo, ovviamente questa giornata collinetta, come si suol dire, il mercoledì abbiamo scollinato, fateci sapere insomma come va magari la vostra settimana. C'è intanto 100.000 carie con monete e bottoni. Non so.

Bricami all'alba nella versione di Clara 17 e 19, proprio adesso in questo istante. Amiamo la precisione, lo sapete, qui in Generazione Z, quindi proprio vi aggiorniamo anche sullo scoccare proprio dei minuti. Fino alle 19 insieme, appunto, tra pochissimo, come promesso, ci collegheremo con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Intanto, una delle canzoni che stiamo sentendo di più sicuramente in queste ultime settimane, in quest'ultimo mese almeno, ovvero insomma la collaborazione tra Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya, singolo sicuramente insomma molto interessante, anche proprio perché ha messo insieme questi due mondi apparentemente lontani.

Proprio così, Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, estate sicuramente di collaborazioni, no? Per Fabri Fibra, perché abbiamo già ovviamente avuto per tutta l'estate 2026 la sua antidroga insieme ad Emma, e questa invece collaborazione con i Pinguini, molto interessante davvero. Altra collaborazione molto interessante degli ultimi mesi, l'ultimo mese diciamo, Karol G con Bruno Mars, Still.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna. Riaperto il tratto per incidente. Restano 5 km di coda per traffico congestionato tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Sulla 8 Milano-Varese 4 km di coda per incidente ora risolto tra Castellanza e Bustarsizio verso Varese. Si transita su tutto le corsie disponibili. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Queste le principali notizie. Buon viaggio.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

Elodie, la sua OK respira qui su Radio Z in Generazione Z. Stiamo provando a contattare anche la nostra Alessandra Vatta, vediamo se riusciamo a trovarla intanto dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Vediamo, qui un po' alla protagonista, tra virgolette, come facciamo anche su RTL 102.5. Stiamo provando a contattare la nostra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Vi ricordiamo ovviamente Terminal 1, se volete insomma andate anche a trovarla per venire in onda insomma con noi appena la riusciremo ovviamente a rintracciare e ritrovare per fare due chiacchiere anche insieme dalla nostra postazione. Ricordiamo appunto, tra l'altro, recentemente anche da poco insomma risistemata proprio lì a Fiumicino. Vediamo se ci risponde.

0: ovviamente al momento no, la nostra Vatta ancora non ci risponde. Intanto ricordiamo però, visto che abbiamo appena sentito Elodie con la sua Che respira, che è stata ferma, diciamo, quest'estate, insomma non ha girato l'Italia, non era in tour, però ritornerà l'anno prossimo, quindi da aprile prossimo, il 24 di aprile 2027, da Ancona, insomma, ricomincerà il suo tour. Poi ci saranno diversi appuntamenti, vedo Roma, Napoli, Bari, ovviamente anche il forum di Assago, questo saremo già a maggio del 2027, poi Firenze e anche chiuderà a Bologna alla Unipol Arena di Casalecchio. Riproviamo con la nostra amica Alessandra, che mi ha scritto che c'è, dovrebbe esserci dall'aeroporto, vediamo. Niente, non troviamo la nostra Ale. Tra pochissimo ci collegheremo con lei anche da Fiumicino, insomma, per raccontarvi un po' anche le storie dei nostri passeggeri. Però insomma abbiamo ricordato anche in questo modo anche il tour di Elodie, quindi l'anno prossimo insomma diversi appuntamenti, anche perché appunto quest'estate, così come anche Annalisa, è stata una di quelle che quest'estate è stata un pochino ferma naturalmente, poi però ritorneranno entrambe, perché anche Annalisa, ricordiamo, ritornerà invece l'anno prossimo d'estate con un appuntamento a San Siro, per la prima volta tra l'altro per lei a San Siro. 17:37 minuti, ritorniamo tra pochissimo qui su Z.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24 corrispettivi 17%. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come dobbiamo volando, sognando. Oggi è facile.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora, scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Io verso Italia.
10: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti LDA H7 tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspetto.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Tour.
0: 17:41 minuti, sempre in Generazione Z qua su Radio Z.

Proprio così, Stupid Song di Olivia Rodrigo, 17 e 45 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Aspettiamo quando verrà, mi pare ad aprile prossimo, aprile 27 appunto verrà in Italia. Intanto c'è anche la nuova di Giorgia, questa è Parafulmini.

Francesco di Amélie, canzone che ci ha accompagnato in quest'estate 2026, 17 e 51 minuti, sicuramente una delle canzoni insomma che abbiamo sentito di più e più volentieri quest'estate, così come invece una delle novità invece più belle, quella che abbiamo sentito poco fa, ovvero Parafulmini di Giorgia, peraltro oggi mercoledì, quindi domani, il giovedì ovviamente, ritorna X Factor e ritornerà quindi anche lei, anche Giorgia, seppur in veste appunto non di cantante ma di conduttrice, insomma lo sta facendo veramente benissimo già dall'edizione scorsa. C'è adesso Ultimo con Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Madonna con Dance Tiria, 17:58 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, canzone appunto dall'ultimo disco di Madonna uscito proprio quest'anno, ma ricordiamo che qualche settimana fa è uscita anche una nuova versione proprio di questo singolo insieme a Charlie XCX, che sicuramente insomma l'avevo detto diverse volte, ma sono due icone ovviamente di due epoche assolutamente diverse, però di generi se vogliamo anche abbastanza simili, o comunque insomma sicuramente un incontro anche generazionale, un po' come quell'altra collaborazione che aveva fatto qualche tempo fa Madonna con Sabrina Carpenter, no? Quindi comunque sempre due diciamo icone pop ovviamente di due epoche e di due anche stili diversi se vogliamo. Torniamo tra pochissimo!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Non me lo vuoi dire?
0: Pochi secondi alle 18.
4: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano.

Non mi innamorerò di Pucio con Mia e Cristi, 18 e 2 minuti, canzone che è, insomma, ovviamente nata soprattutto dai social, no? Soprattutto da TikTok, viene ancora ovviamente, ancora adesso molto usata, no? È virale sicuramente, però poi è entrata, diciamo, di diritto anche proprio come una hit radiofonica, anche qua su Radio Z naturalmente. Ora ci sono i Jungle, 18 e 3 minuti, questa è Sunshine.

Cuore amaro di Gaia, 18 e 8 minuti su Radio Z in Generazione Z. Gaia che poi ovviamente è tornata quest'estate, ci ha accompagnato tutta quest'estate 2026 con la sua Bossa Nostra, peraltro sicuramente una delle canzoni che abbiamo amato di più, che abbiamo apprezzato di più nell'ultima estate. Invece una novità adesso, quella di Max Pezzali, la canzone si chiama Le Ali, lo sapete che ovviamente è proprio parte, no, della colonna sonora della seconda stagione della serie, insomma, che segue proprio la nascita e poi la storia piano piano degli 883. Eccolo, Max Pezzali. Amo

Novità di Max Pezzali, Leali, 18-12 minuti, che ci segue nella divisione, ha visto anche proprio nel videoclip le immagini sia della serie, ricordiamo appunto, fa parte della colonna sonora della seconda stagione che è uscita da poco, ma anche poi intervallata da immagini proprio di Max che, diciamo, c'è intanto Safe qui su Radio Z con la sua Parlar d'Amore.

spaghetto sta una cosciubacara. Cazzo è caldo in mezzo a

Proprio così, il baccalà, Serena Brancale, 18 e 18 minuti, l'abbiamo un po' conosciuta magari il grande pubblico ovviamente con questa canzone, anche se lei ovviamente già cantava da tantissimo tempo, genere sicuramente diverso, no? Magari anche più simile, più vicino al jazz, però insomma poi l'abbiamo un po' conosciuta con questa e poi naturalmente la sua carriera è davvero esplosa poi negli ultimi anni, anche con le partecipazioni a Sanremo chiaramente e ovviamente insomma la passiamo sempre volentieri, la ritroviamo sempre volentieri qui su Radio Z. Ora invece una bella novità di cui parlavamo anche negli scorsi giorni, ovvero una collaborazione tra Jovanotti e Samurai J insieme per questa canzone, questo singolo che si chiama Le foglie di te.

0: plastica. E la mia voglia di
1: te. Foglie di te, Jovanotti con Samurai J, 18-22 minuti. Bella collaborazione tra questi due artisti, ovviamente anche due generazioni molto diverse. Bello anche il videoclip in cui vedevamo insomma un po' di immagini anche da Little Italy a New York. Abbiamo visto diverse insegne anche, no, dei ristoranti del posto, panetterie, pasticcerie. Ho visto scritte cannolis in giro per New York. C'è Harry Styles adesso, Dance No More.

0: 18:28 minuti qui su Radio Zeta. Nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni è tornata sui temi energetici. Serve una risposta coordinata e rapida, le regole non possono aggravare la crisi, ha sottolineato poi la Premier. Sempre la Presidente del Consiglio Meloni nelle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio Europeo ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato Meloni, che poi ha definito molto rischioso l'accordo con Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca mentre queste bombe cadono sulle città ucraine. Passiamo poi invece allo sport con il calcio. Dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League rispettivamente contro il Bruges e contro il Villarreal, oggi invece in campo tra pochissimo alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 invece Roma Real Madrid su RTL 105. Seguiremo di tutto con lo speciale Noi Dire Champions. Per quanto riguarda sempre la Serie A, il Venezia è esonerato invece l'allenatore Giovanni Stroppa, che paga le 6 sconfitte consecutive della sua squadra in campionato. Ora meteo e traffico.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di giovedì ci attendono condizioni di bel tempo su tutta l'Italia. Infatti l'alta pressione sarà dominante e protagonista, favorirà tempo stabile e ampiamente soleggiato da nord a sud, seppur con lievi velature di passaggio. Clima mite con temperature massime localmente fino ai 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze sono 6 km di coda per un camion fermo in avaria, traffico che transita su una corsia. Da poco è arrivato il carro soccorso per la rimozione del camion. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Fermo e Grottamare verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per lo stesso cantiere 2 km di coda tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Anche qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: versione di Fede Palma, 18:37 minuti. Adesso sì, siamo riusciti a ripristinare anche il collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino e quindi all'alba delle 18:37 minuti posso dare anche la buonasera e la benvenuta ad Alessandra Vatta. Ciao Ale!
1: Allora, io ci provo, spero che funzioni tutto perché vi sento un po' scattanti, esatto, però almeno riesco a salutarvi, visto che mi siete mancati molto nell'arco della prima ora, tutti quanti, Francesco Taranto, tu e i nostri ascoltatori.
0: Grazie.
1: Sono in diretta, come sempre, dall'aeroporto di Roma Fiumicino, itinerante anche oggi. E mi trovo di fronte ad una scultura importante per il nostro aeroporto, in una zona di transito, sempre al Terminal 1, abbastanza vicino alla nostra postazione, vicino agli imbarchi E. C'è questa scultura chiamata apparato circolatorio dello scultore Iago, classe 1987, quindi molto giovane, creata nel 2017, che va a riproporre i movimenti del nostro cuore. Le sculture sono infatti 30, perché è come se fossero dei fotogrammi, quindi che vanno a riproporre il movimento del nostro cuore. Qui all'interno dell'aeroporto ce ne sono 6, laccati di rosso, per chi ci segue in radiovisione forse qualcosa può anche vedere, sto provando a riprenderlo. E niente, è stata inaugurata lo scorso dicembre, quindi nel dicembre del 2025.
0: Beh, bellissimo, questo sempre per la serie che all'aeroporto ci sono davvero tantissime cose, ce lo racconti sempre, insomma, no? Dallo sport, ma non solo, ma opere d'arte davvero come questa, come tante altre, insomma, proprio in giro per l'aeroporto, giustamente poi uno, voglio dire, a terra oppure parte da Roma, no? Quindi una città ovviamente piena d'arte ovunque, e l'arte è anche in aeroporto, quindi tutto mi sembra che, come dire, che torni anche, no Ale? Cioè, ci sta, diciamo.
1: Esatto, abbiamo parlato spesso di sport, di inclusione, di tanto altro. Oggi mi sembrava giusto anche parlare di arte, anche se, appunto, come ho detto, qui è stata inaugurata nel dicembre del 2025.
0: Grazie mille Ale, ci sentiamo, speriamo, domani, più con calma, domani.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Outletsofa.it. Con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico e relax.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro bene.

0: Anzi tre, Itech Electric, full hybrid.
1: 18:42 minuti, sempre in Generazione Z, qua su Radio Z, abbiamo salutato poco fa, finalmente siamo riusciti insomma anche a fare due chiacchiere con lei, la nostra Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che ci ha raccontato anche, ci ha fatto vedere in realtà per chi segue la divisione, appunto abbiamo potuto anche ammirare diciamo l'arte che si può appunto vedere all'aeroporto di Roma Fiumicino. Uno dice l'aeroporto, ma come, non è che uno va lì per l'arte, no? E invece Fiumicino ci sorprende perché ha tantissime cose veramente, e comprese appunto opere come quella di Iago che ci ha fatto vedere poco fa. Intanto la nuova di Hugel con David Guetta, French Montana e Aidan Martin, questa è Shine.

Divine, nuovo singolo di Hugel con David Guetta, non solo, anche French Montana, Aidan Martin, 18 e 45 minuti, ultimo quarto d'ora qua insieme su Radio Z Internazionale Z fino alle 19 appunto. Noi siamo qui. Ora invece la canzone, diciamo, estiva, perché è stata comunque la hit per questa estate 2026 di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Mille pare, Bad Times di Gali, canzone del 2020. Insomma, fa sempre strano, no? Ritrovare questo tipo di canzoni, anche la stessa Good Times, per esempio. Insomma, in quel periodo comunque anche, no, di lockdown, di Covid, eccetera, soprattutto anche per quanto riguarda i video, anche per esempio quando si ritrova il video di Ridere, no, dei pinguini tattici nucleari. Insomma, vedere quei video girati proprio durante, insomma, la pandemia fa un po' strano a distanza di, in realtà, 6 anni, che sono anche pochi da una parte, ma sembrano, diciamo, tantissimi, no? Sembra che sia passato un sacco di tempo. C'è adesso invece la nuova di JLR in collaborazione con Achille Lauro, in cui, appunto, lo diciamo spesso, anche Lauro ha un pochettino, dai, provato, diciamo, a cantare anche lui in dialetto napoletano. È per noi JLR e Achille Lauro.

0: Another insieme a Emily Warren con Silver Lines, proprio in chiusura di Generazione Z quest'oggi alle 18:59 minuti in questo mercoledì 14 di ottobre. Ci ritroviamo domani puntualissimi, speriamo anche, ora non diciamo nulla, però speriamo anche con Aeroporto di Roma Fiumicino collegato con la nostra nuova postazione, con Alessandra Vatta e con voi ovviamente passeggeri, soprattutto insomma che passate di lì. Vi lasciamo con Apri Z fino alle 21 con Edoardo Donna Maria, torniamo domani, a domani, ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 18:59.
3: Aperi Z.
2: Buonasera a tutti, signore e signori, buon mercoledì 14 di ottobre, 19 in punto, qui su Radio Z. Io sono Edoardo Donna Maria. Oggi venendo al lavoro in radio, ero in macchina, a me piace molto, chi mi conosce lo sa, provocare le persone che fanno delle cose un po' sbagliate in mezzo alla strada, no? Allora vedo questa bicicletta con tutta la ruota sulle strisce pedonali quando era verde per le macchine, quindi era un po' in mezzo al coso, ecco, diciamo così. Allora faccio per avvicinarmi, per fargli con la mano a cucchiaia come di a pezzo lo guardo, chi era? Rocco Casalino, che si mangiava un gelatino con la sua bicicletta a noleggio in mezzo alla strada, e non ho potuto fare altro che cambiare il mio in un sorriso. Però due appunti per il dottor Casalino: uno, gelato alle 18, alla sua età, mi dispiace, come merenda si può evitare; due, la bicicletta quando si attende un pochino fuori, sul marciapiede. Grazie, partiamo con la musica, Giulia Bresch, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E poi vedi te, te lo dice Brescino sulla musica di Giuli, loro fit si chiama Serenamente qui su Radio Z. Quando sono le 19:04 qui in Aperiz insieme a me, Edoardo Donna Maria, andiamo avanti con il primo singolo della colonna sonora di Rider, si chiama Tutte Noir su Radio Z.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

da apprezzare comunque il tentativo di Ernia di essere una persona migliore, perché lui dice: riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo che è un coglione galattico. Non è che dice vado e lo prendo ammazzate. Quindi comunque il tentativo, l'istinto c'è, però poi uno si frena ed è quello che ci differenzia sostanzialmente dalle bestie. Non a tutti, bisogna dire la verità, non tutti hanno questa fortuna di essere differenziati in questo senso dagli animali, che sono ottimi, ricordiamo. L'ultima di Miley qui su Radio Z. Let's go.

E questa è l'ultima di Miley, ovviamente Miley Cyrus, qui su Radio Z a 19 e 14 minuti. Pochi giorni fa sono stati ospiti proprio qui da noi per parlare del loro progetto musicale. Sto parlando di Willow con Alvaro Soler. Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole, vamos!

Fedez con Amy Schilla, la loro Sexy Shop. Anche qui consiglio molto importante: l'amore non si fa nei Sexy Shop, su questo non c'è ombra di dubbio. 19:20 qui su Radio Z, anche oggi notte di Coppa, di coppe di campioni, come cantava Venditti. C'è la Champions League, sta giocando il Como contro il Feyenoord 1-1, era passato in vantaggio il Como con il gol di Diao, poi ha pareggiato il Feyenoord. Comunque siamo ancora nel primo tempo, 33esimo minuto. Alle 21 ci sarà la Roma in casa contro il Real Madrid. Ieri devo dire sia Inter che Napoli, beh, male, male l'Italia, figuracce, internazionali a gogo. Annalisa con Madame.

è curiosa questa decisione di Annalisa, ovviamente credo presa insieme a Madame, di rifare questa canzone che si chiama Amica. Anzi, più che curiosa questa decisione, direi perfettamente calzante, perché è una canzone che si chiama Amica, che in precedenza era cantata solamente da Annalisa. Tac, ci metto Madame dentro ed ecco che Amica è cantata da Annalisa con un'amica che poi effettivamente è la signora Madame. Un altro fit in arrivo qui su Radio Z, in Aperi Z, quando sono le 19:24 minuti. Peggy Goo con Aira Star.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, 3 il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi per chi è diretto verso Firenze, 4 i chilometri di coda in diminuzione causati dal traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 40 minuti. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E rimaniamo sempre sulla 1 in direzione di Bologna, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi, 3 km di coda per lavori in galleria, tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, sul tratto abruzzese tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: risposta sei tu.
1: Questo è un classico dei Pinguini Tattici Nucleari, direttamente dal 2022, qui su Radio Z. Era Ricordi, torniamo tra pochissimo.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Io vesto italiano.
7: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
1: Le 19:42, si torna in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. C'è gente che fa umorismo, umorismo sulla prestazione dell'Inter di ieri sera. Ci scrivono al 335 30 10 25. Più che triplete, tre soldi. Aperizzetta.edo, buonasera. Vabbè, poi il messaggio costruito un po' così, però Tiziana ci teneva a fare dell'umorismo nei confronti della prestazione di ieri dell'Inter contro il Bruges. Per quanto riguarda la prestazione ora in corso

possiamo dire che una delle cose migliori che fa l'America, senza dubbio, forse la migliore, forse l'unica, no vabbè adesso non mi esagero, è la musica, l'arte in generale, la musica. Questa era Ella Langley con la sua Choosing Texas, che ci piace assai, almeno parlo per me. Arriva Fresh Moon con la sua

Fibra. Fabri Fibra alias Carlo Carloni con la Pesce e Di Martino, la loro propaganda. Carlo Carloni, per chi avesse seguito il video alla radiovisione, sarebbe Fabri Fibra riprodotto.

0: nei manifesti del video della canzone 266 del vostro televisore o 735 di Sky per seguire la radiodivisione e non perdere tutti i vari video musicali che mandiamo qui su Radio Z quando ci sono. 19 e 53 minuti qui in Aperi Z insieme a me, Edoardo. Donna Maria arriva a Tedua con la sua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

I Boza con la loro Lose Myself qui su Radio Z, 19 e 59 minuti, sempre in diretta insieme a me Edoardo Donnamaria, mentre ricomincia la partita di Champions League. Ovviamente sto parlando di Feyenoord Como, è ripresa da pochi minuti, ancora fermi su, ecco, ho appena detto, fermi sull'1-1, 2-1 per Feyenoord. Chiamatemi gufo, tanto questa cosa succede praticamente sempre. È 2-1 Feyenoord, dai. Sono quasi le 20.

Che tra l'altro dopo 50 anni praticamente di attività politica ha deciso di non ricandidare. Ah, ma non è i casini Marrakesh con quei, vabbè, Lil Nas X su Z.

Aya Nakamura in questo feat con Capo Plaza, remix di Pookie dal 2019, 20 e 10 minuti, e facendo una rapida riflessione, molto molto leggera, come sono solito fare, se il Como dovesse perdere la partita, dopo l'Inter che ha perso, dopo il Napoli che ha perso, questa sera c'è la Roma contro il Real Madrid alle 21, che praticamente è una sconfitta certa, lo diciamo, anzi complimenti al Real Madrid per aver già vinto questa partita allo Stadio Olimpico di Roma. Insomma, bella figura di mare in francese, figura di mer, come direbbero i francesi. Vabbè, c'è Napoleone a proposito di mare, cucù Marie.

È bello fresco questo pezzo estivo di Napoleone, estivo sia nel mood sia perché è uscito quest'estate. Gugu Marie, le 20:13 qui su Radio Z, in Aperiz. Dopo il businessman analizziamo un'altra figura importante della società italica, condito nella piaga, Miss Italia.

Ricordo perfettamente la sensazione, forse la ricorderete anche voi, insomma sicuramente i fan di Sanremo, quando in quella 75esima edizione del Festival di Sanremo si presenta Rose Villain, che parte con questa ballad molto delicata e poi a un certo punto schizza nel ritornello, e uno pensa ok, è impazzita Rose Villain. Comunque grande successo questo, 4 dischi di platino per la signora Rose Villain nella sua Fuorilegge. 20 e 20 minuti su Radio Z, le cazzaie.

E per capire se You Move Like an Animal fosse un complimento oppure un insulto, bisognerebbe capire quale animale, perché se mi dici ti muovi come un panda, insomma, male, se mi dici un ghepardo, un felino, beh, molto bene in quel caso. Su Radio Z arriva Artie 5 con la sua Smile Music.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:59 su Radio Z in apertura nel suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ad attaccare i leader di Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle, Vannacci e Conte. Non ha risparmiato critiche anche al PD. Non sono arrivata dove sono con le moine. Voi siete misogini. Passiamo alla cronaca. Quella notte ci siamo divertiti così. È quanto avrebbero sostanzialmente detto gli autori delle aggressioni delle minicar a Roma davanti agli inquirenti. Nel corso dell'interrogatorio, uno dei due minorenni è figlio di un carabiniere, sarebbe il proprietario della minicar, intanto ancora ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. L'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. In chiusura lo sport, il calcio dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions. Oggi in campo dalle 18 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid.
0: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di giovedì ci attendono condizioni di bel tempo su tutta l'Italia. Infatti l'alta pressione sarà dominante e protagonista, favorirà tempo stabile e ampiamente soleggiato da nord a sud, seppur con lievi velature di passaggio. Clima mite con temperature massime localmente fino ai 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento sulla nostra rete. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Agrate e Monza per chi è diretto verso Torino. Coda per lavori di pavimentazione e traffico che scorre su una sola corsia. In Liguria sulla 10 Genova-Savona per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto Genova-Pra-Vivia-7 in direzione di Genova e verso Savona per lavori di pavimentazione. Dalla mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto Arenzano-Varazze. Sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo-Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Beh, classica dichiarazione d'amore alla Coez, forse la più bella di Coez, probabilmente la più bella di Coez. La musica non c'è qui su Radio Z.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Le 20.41, di nuovo in diretta qui in Aperizeta, insieme a me, Edoardo Donnamaria, anche i vostri messaggi 335 30 10 25. Qualcuno mi deve dire che possibilità ci sono di andare in vacanza di metà ottobre in Sicilia e che i tuoi cugini ti preparino per cena una milanese e i tortellini, panna e prosciutto. Io te posso dire una cosa, non ci credo, non ci voglio credere. Arriva settembre con la sua lenticina.
8: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Settembre con la sua Lentiggini qui su Radio Z, quando manca un quarto d'ora circa alle 21, orario del fischio d'inizio dell'ultima italiana in Champions per questa giornata, mentre è successo di tutto tra Feyenoord e Como, è finita 3-2 nel finale, tutto un patatrac, neanche il Como riesce a vincere, arriva Paolo Santo, la crisi dopo i tre.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Morning. Samurai J con la sua ossessione qui su Radio Z, 20 e 51 minuti, 335 30 10 25 i vostri messaggi. Brutto, bruttissimo, situazione pessima. Ciao, vedo sempre bello stare in compagnia di Aperi Z nel mentre preparo una bella parmigiana, perché l'orario mi sembra quello giusto per la famiglia. La rabbia che io la preparo per gli altri, ma non la posso mangiare. Questo è molto molto male, ma spero tu abbia già fritto le melanzane, se no a voglia a te, quando mangiate alle 10. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Cesare Cremonini, Paparazzi.

Baby, wow, chiudiamo così queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, quando sono le 20 e 59 minuti.

0: minuti, manca solamente un minuto all'arrivo di Alex Morelli col suo Fattore Z, ma anche al fischio d'inizio dell'ultima italiana in Champions per questa giornata. Ve lo ricordo, la partita è Roma-Real Madrid. Tanti complimenti a Real Madrid, ovviamente, che ha già vinto questa partita e non poteva essere diversamente. Ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Fattore Z. Le 9 precise, ragazzi, quelle della sera, quelle che proiettano un po' tutta questa parte di mondo verso la notte, ovviamente con voi che ci accompagnate con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25 a dare una mano un po' a tutto quello che succederà nel corso delle prossime 3 ore. Ci sarò io, sono Alex Morelli, e ovviamente naturalmente la nostra radiovisione che c'è sempre complice al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Grande la complicità di Edoardo Donna Maria fino a pochi istanti fa da Roma, e ora linea che è tornata a Milano, ma questo insomma non ci permette, o meglio ci consente, di stare insieme sia, come dicevo poco fa, in questa parte del mondo, ma anche a tutti gli amici che sono connessi un po' da ovunque, anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che avranno già scaricato, l'avranno sui loro device, e ovviamente permetterà loro di essere molto molto vicini anche se sono molto molto lontani. Iniziamo da Biagio Antonacci con Safe e Spirituale.

Spirituale con Biagio Antonacci e Safe. Beh, devo dire due mondi forse anagraficamente un po' distanti relativamente, però musicalmente anche molto vicini. Qui su Radio Z e subito HRMB, Ring My Bell.

0: Cancelo su Radio Z, il pezzo di Rove, un altro omaggio calcistico, in questo caso a João Cancelo, come storia di riscatto, ossia qualcuno partito dal basso, lo dico molto relativamente, insomma, comunque tra virgolette, e poi ottiene comunque grandissimi risultati. 21:09 minuti, siete connessi con Radio Z, vi dico che ne vale la pena, già lo sapete, insomma, se siete degli abitudinari di queste 24 ore o magari nello specifico proprio della nottata, e allora benvenuti anche a voi se siete connessi magari da qualche istante. 335 30 10 25, dicevo, ne vale la pena, del titolo della canzone di 22 Simba.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: sbagliare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi, Achille Lauro, protagonisti momenti della giornata, ovviamente qui su Radio Z, e in questo caso con il Fattore Z fino alla mezzanotte. Voi intanto 335 30 10 25, vado subito da Gianni e Igor, che sono pronti per cominciare il parte della nottata, e quindi in qualche modo, insomma, tra le righe dicono che c'è un grosso carico di responsabilità, beh, sia il loro ma anche il nostro, ovviamente dovendo far fronte ai tanti amici che lavorano in orari sicuramente 10 25, beh, sempre questo il numero, vi leggo, vi ascolto. E intanto vi regalo anche Shiva, e questa è la sua Bugie su Radio Z.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

Siete su Radio Z 21-24, il pezzo di Shiva Bugie e uno sguardo subito alla partita Roma-Real Madrid con la Roma in vantaggio al 20° minuto grazie al gol di De Ron. Siete qui su Radio Z, Malcolm Todd e questa è Earrings.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A4 Milano Brescia per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Monza Sesto San Giovanni in direzione di Torino. La 1 panoramica per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. E sulla 1 Milano Napoli per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Basso Lodigiano Casal Pusterlengo in direzione di Milano, mentre sulla 27 Venezia Belluno per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 6 è chiuso il tratto Treviso Sud Treviso Nord in direzione di Belluno. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Nera, la canzone di Rama, 21 e 36, siete sempre connessi con Radio Z e questo è il Fattore Z, è così fino alla mezzanotte, consiglio, state sempre qui.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Hai parcheggiato al primo colpo.
4: No, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Da 25 anni con ING. Puoi!
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING!
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.

0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Come sempre su Radio Z, la sera, quando c'è un impegno ed è quello di arrivare insieme fino a mezzanotte, il fattore Z che ci aiuta in tutto questo, voi che avete il 335 30 10 25 ci permettete di immergerci anche nei vostri impegni, nella vita di ciascuno di voi, nelle emozioni, nei sentimenti, in tutto quello insomma che vi va da condividere normalmente con i propri amici, e chi se non noi a questo punto. Cose che arrivano invece dai campi di calcio: si sta giocando Roma-Real Madrid e il Real Madrid ha raggiunto la Roma, pareggio quindi al 25esimo con Mbappé, al momento risultato di 1-1. Sempre qui su Radio Z, poi abbiamo la musica che ci permette appunto di alleggerire le vostre serate, o comunque se la vostra giornata è stata anche particolarmente impegnativa, così a metterci finalmente una pezza. Arriva Anna Castiglia e questa è Niente di me.

Beh, della serie belli artisti che incrociamo nel nostro cammino serale notturno diurno, beh, sicuramente anche Anna Castiglia, questa sua Niente di me qui su Radio Z, 21:43 e subito è tempo di Joy.

0: Qui su Radio Z c'è Baby alle 21:50. Sfere Basta è una delle sue innumerevoli collaborazioni internazionali, questa con J Balvin, che ci riporta indietro di qualche anno, devo dire, ed eravamo comunque ormai già abituati, ecco, a un certo livello di espressione da parte di Sfera. Siete sempre qui su Radio Z, il Fattore Z, e un po' di voi anche tra poco, intanto San Giovanni e il suo nuovo, si intitola Ok, buonanotte.
1: Devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutazione.

Un minuto alle 22, questo pezzetto del mercoledì ci ha regalato anche Sabrina Carpenter, la sua Espresso, e un bel po' di cammino ancora prima di arrivare alla mezzanotte. Tra le cose di cui vi devo aggiornare, intanto si è concluso il primo tempo di Roma-Real Madrid, il risultato è ancora sull'1-1. Beh, il consiglio lo conoscete, restate sempre su Z, non ve ne pentirete, anzi aggiungerei pure ne vale la pena, e continuate a raggiungermi al 335 30 10 25. E sono arrivate le 22.

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Tanto intanto che anche il groove ci mette del suo, a rendere virale un pezzo, in questo caso, beh, non mi innamorerò, non vi dico niente di nuovo, mi è stato chiesto se sono in grado di fare il balletto, ma non vorrei deludere i tanti appassionati di Radio Z, ma ecco, faccio parte della categoria, fatemi fare qualunque cosa tranne i balletti, ecco. Mamma non mamma, subito, è il momento di Madame.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Gazzelle, la sua idem su Radio Zerta, 8 minuti dopo le 22. Beh, che si fa a quest'ora? C'è il 335 30 10 25. Fatemi salutare anche Gianfranco che suggerisce di istituire una sorta di comitato per la salvaguardia per tutti quelli che non hanno piacere a fare i balletti, no? Soprattutto quando hanno l'amico o l'amica che però in qualche maniera ti vuole un po' stimolare da quel lato lì. Dai, facciamo il balletto. E allora cerca di insegnarti una coreografia perché evidentemente è molto presa, direi quasi invasato, ecco, o invasata proprio di tutti i contenuti da pubblicare sui social, ma tu non ne vuoi sapere. Abbracciamo veramente calorosamente tutti quelli così. Ora, Stupid Song. New York City's never looked so blue. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love

Ma mi sento di dire che questa sera ci voleva proprio Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song, sempre qui su Radio Z, 22:12, con il fattore Z, impegno quello di arrivare insieme fino a mezzanotte, ed è subito pronto il pezzo di Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera.

La versione di Perdono riaggiornata, mettiamola così, con la partecipazione di Lazza, Tiziano Ferro naturalmente in questo caso. Fu un'esplosione quando arrivò con il suo R&B italiano, appunto. Tiziano Ferro non era il primo evidentemente, ma lui fu veramente un fenomeno che in quel momento bisognava tenere sotto gli occhi. 22:20 minuti, la Roma che si è portata in vantaggio, tra l'altro 2 gol nel giro di pochi minuti. Al momento Roma 3, Real Madrid 1. Qui su Radio Z arriva Move Joe, Malattie. Because everybody here is so sick. Say my name.

Il cattivo ragazzo, questo è il significato di Move Joe, la sua maladia, su Radio Z 22 e 23, come sempre fattore Z, a portarci fino alla mezzanotte. Subito Emma Fabri Fibra e questa è Antidroga.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Nel suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ad attaccare i leader di Futuro Nazionale e Movimento 5 Stelle, Vannacci e Conte, e non ha risparmiato critiche anche al PD. Non sono arrivata a dove

0: e sono con le moine. Voi siete misogini. E la presidente del Consiglio, nelle sue comunicazioni al Parlamento, ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha detto Meloni, che poi ha definito molto rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo perché legittima Mosca mentre le sue bombe cadono sulle città ucraine. Dalla Russia secca la replica, non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato il capo del governo. Siamo al calcio, si sta giocando la Champions League, in campo Roma Real Madrid, in questo momento i giallorossi in vantaggio per 3-1, oggi si è giocata anche Feyenoord Como con la vittoria del Feyenoord per 3-2. E per quanto riguarda le news è tutto.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di giovedì ci attendono

0: lievi velature di passaggio. Clima mite con temperature massime localmente fino ai 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Una buona serata e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo dunque disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Buon viaggio!
2: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: tutto.
1: Quante volte la colpa, la sfortuna, la sidà ci si toglie di dosso un po' l'imbarazzo e la responsabilità. Era Fulminacci su Radio Z nel Fattore Z, consiglio che vi do, conoscete, state qui.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Le 22.39 con Radio Z e il Fattore Z. Sapete che si arriva fino alla dogana, quella tra un giorno e l'altro, quindi fino alla mezzanotte, dove anche voi avete la bella vostra complicità attraverso il 335 30 10 25, così per immergerci anche nella vita di ciascuno di voi. E poi la radiovisione invece, come dire, sempre presente H24 al 266 del digitale terrestre. È il momento di Ultimo, questa è Tutto.

La canzone che può essere definita quella della vita secondo lui è una delle canzoni che probabilmente porterà di più nel cuore, chissà, magari alla prossima occasione in cui si ritroverà con il suo pubblico, con i fans, da un palco e che potrà cantare anche questa canzone, chissà che... Ragazzi, a volte vorrei nascere, rinascere ultimo, inteso proprio come lui. Siete sempre qui su Radio Z, è il momento di Charlotte Cardin, Memories. Il fattore Z.

L'appuntamento con il Fattore Z e anche Joliet tra i protagonisti di questa serata e di tante altre. Intanto aggiornamento dalla partita Roma-Real Madrid, con il Real Madrid che è passato in vantaggio nel giro di qualche minuto, e in questo momento siamo al 4-3, ma per il Real Madrid. 22:50 ci siete voi al 335-30-10-25. Beh, salutiamo tutti quelli che sono impegnati in qualche lavoro in questo momento, magari anche

0: Con un po' di obiettivi da portare a compimento, da raggiungere, dato che abbiamo anche questa ulteriore responsabilità ed è quella appunto di accompagnarvi lì in quel vostro percorso lì. Ora Ernia e questa è Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica con la canzone di Ernia, che ci ha dato anche lo spunto per parlare della vostra città e soprattutto della città della quale siete incredibilmente, pesantemente anche innamorati, no? Poi uno può anche tranquillamente ammetterlo: beh, ragazzi miei, ho una vera e propria crush per la mia città. Ariana Grande, questa è Petal, sempre qui su Radio Z.

È il momento del pezzo, quello molto romantico, quello che però ti fa tirar fuori, non so, tipo la torcia del cellulare e che ti fa comunque ondeggiare anche un po', no? Abbracciato ad una persona a cui vuoi molto bene. Avvoltoi di Eddie Brock qui su Radio Z con il nostro fattore Z. Allora, risultato finale 3-4, Roma Real Madrid, con la vittoria degli spagnoli che hanno ribaltato completamente il risultato negli ultimi minuti. Ci risentiamo tra poco. Su Radio Z sono le 20.

0: Swift, la sua Passion Zero, dove lei rappresenta un po' il paziente zero di questo rapporto tossico con quest'uomo che effettivamente, come dire, diciamo qualche problematica a livello sentimentale la crea, no? Però il vantaggio, o meglio, il grande pregio di Taylor Swift è proprio quello di fermarsi a raccontare un po' le sfumature di tanti rapporti anche di questi ultimi tempi. Aiello ora su Radio Z, te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

A squarciagola la canzone è quella di Olly, con un video anche in questo caso particolarmente toccante, devo dire molto molto azzeccato. Ovviamente 266 digitale terrestre, 735 di Sky, questa è la radiovisione, passate anche di qui. E intanto ciao, sono Olga, sto finendo un lavoro a casa, è un bel progetto che sta prendendo forma e sono davvero felice. Quindi il fatto e la bellezza anche di poter condividere, beh, non solo quello che si fa ma anche lo stato d'animo che accompagna quello che si fa. Grazie Olga. 335 30 10 25 Baby K G U E.

23:13, amore, dilemma con Baby K e Gue su Radio Z. Beh, un'altra canzone che mette lì, mette in campo un bel po' di sensualità e soprattutto, devo dire, si candida ad accompagnarci per i prossimi mesi e parecchi, secondo me. Benvenuti anche voi che vi siete appena connessi, siete su Radio Z, il Fattore Z, con Alex Morelli. Si arriva fino a mezzanotte e sono, scusate, sono già pronti anche i BTS. Questa è Normal.

Ed è Capo Plaza, protagonista di questi ultimi minuti qui su Radio Z, la sua giovane fuori classe alle 23:20 in un pezzetto di mercoledì.

0: Vedi che sta dando veramente molte soddisfazioni, almeno per quanto riguarda, come dire, quella voglia di condividere anche un po' dello stato d'animo, anche un po' di felicità, no? Visto che abbiamo letto messaggio di un'amica che poco fa faceva propriamente questo, beh, tanti si sono uniti appunto al 335 30 10 25, cosa saggia e giusta, secondo me, condividendo cose positive, magari insomma in tempi diciamo così un po' complicati, qualcosa di buono riusciamo a fare. Ora Giulia Bresh, Serenamente.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La canzone è quella di Giuli e collaborazione evidentemente con Bresh, di cui credo abbiamo delle ottime prove attraverso la sua voce, questa sua serenamente qui su Radio Z 23:23. Beh, che si fa in questo pezzetto di serata che ormai si sta trasformando in notte? Raggiungetemi, già sapete come, 335 30 10 25. Intanto Anna.
1: Io

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che

e per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso sia il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna, sia il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia verso Padova. Al momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Buon viaggio!

Le ali, il pezzo è quello di Max Pezzali. E attenzione, mi metto il disclaimer: se guardate il video, anche lì, secondo me, se avete vissuto gli anni 90, un po' di lacrimucce, un po', eh. Arrivano Blitzkrieg, Blumengarten e Shirin David, Good Genug.

la metafora dei diamanti grezzi, come quando dici a qualcuno che sta facendo una cosa per lui nuova, è ancora un po' grezzo, no? Deve maturare, però poi quando questo si mette sulle persone, sulla personalità, sui caratteri, beh, un effetto davvero molto molto efficace, ancora da levigare, no? Da tirar fuori, come dire, poi arrivi a una certa età e ha voglia di dire diamanti grezzi. 23:41, siete sempre su Radio Z, voi che siete dei bungustai, soprattutto a quest'ora mi sento di dirlo, beh, c'è anche la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e siamo anche pronti per regalarvi Jovanotti e Samurai J, Le foglie di tè.

0: mondi che sembravano lontani, che sono più vicini che mai, ma grazie alla musica altro che 6 gradi di separazione, cioè 0 gradi di separazione, così come in questo caso Jovanotti, Samurai J e Le Foglie di Tè, che poi insomma fa anche il gioco molto efficace di parole con Le Voglie di Tè. Splinter Cell, Jimmy Nero.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

L'Isola delle Rose era un Sanremo che ormai appare lontano, lontano, quel Sanremo in cui poi ci fu anche la polemica di lui che scalciò tutte quelle rose che c'erano sul palco. E sto parlando di Blanco, che abbiamo ritrovato in questo pezzetto di mercoledì che sta ormai terminando con L'Isola delle Rose. Una decina di minuti ci separano dalla mezzanotte. In questi ultimi minuti però ci sarà spazio e tempo anche se per voi, se lo vorrete, al 335 30 10 25. Poi ci butterei dentro anche un giro sulla nostra app RTL 102.5 Play. Questo perché la dovete scaricare se ancora non è lì. Ora, il momento di Shine.

si può dichiarare la propria infatuazione per un pezzo, l'innamoramento? Beh, io su questo devo dire di Ugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, Shine, è un piccolo, un po' debole, un po' di debolezza ce l'ho, e come. 23:52, siete sempre qui su Radio Z. Quanto mi piace anche questa, devo dire, con questo sapore anni 60 Lumiero, si intitola Ancora te su Radio Z.

0: La tua canzone, il pezzo, quello di Coez, e un minuto ci separa dalla mezzanotte, quindi siamo arrivati in fondo, beh, sia al Fattore Z e soprattutto, devo dire, al mercoledì, quindi per molti probabilmente quel piano inclinato, no? Sai che comincia a un certo punto a diventare irrefrenabile quella famosa biglia che ti porterà lontano comunque, addirittura d'arrivo, immagino, per molti di voi proprio il fine settimana. Rimanete connessi con Radio Z e noi ci risentiamo domani alle 21, tutti qui con il Fattore Z. Da Alex Morelli, buonanotte, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo, perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò, così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?